0: Sono le 2.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 4 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo.

0: e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 7:14.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 44 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Genova ed è il 24 gennaio 1978. Guido Rossa è un operaio dell'Italsider di Genova, sindacalista della FIOM CGIL, militante del Partito Comunista Italiano. Sono le 6:30 del mattino. Guido Rossa esce dal portone della sua abitazione. Quel giorno è impiegato al primo turno del mattino. Fuori è tutto buio. L'operaio dell'Italsider porta tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850 posteggiata in via Fracchia e via Ischia, dove si affaccia al portone di casa. Si volta indietro, ma tutto sembra tranquillo. Ma la normalità è solo apparente. I terroristi delle Brigate Rosse, Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, lo raggiungono alle spalle. Attendono che apra la portiera dell'auto e alla fine i brigatisti sparano numerosi colpi di pistola contro Guido Rossa. Un'esecuzione, un messaggio politico inviato dalle Brigate Rosse al Partito Comunista Italiano negli anni del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e nei mesi del dopo Moro. Il giornalista della RAI, Ennio Remondino, annuncia al telegiornale l'omicidio dell'operaio dell'Italsider.
4: Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Genova, membro del consiglio di fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregino. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsider, è stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi i lavoratori hanno sospeso ogni attività.
3: Guido Rossa viene ucciso nella Genova operaia della fine degli anni 70. Familiari, amici e investigatori lo troveranno disteso con le gambe sul sedile e la testa appoggiata al volante della sua Fiat 850. Poco dopo le BR telefonano al centralino del secolo XIX e rivendicano il suo assassinio. Guido Rossa nasce a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, il 1 dicembre 1934. Un anno e mezzo dopo la sua famiglia si trasferisce a Torino. A 14 anni entra nel mondo del lavoro e da quel momento Rossa è diviso tra la vita in fabbrica, l'impegno nel sindacato, la passione per l'alpinismo. In montagna conosce una ragazza genovese, Silvia, che diventa la sua compagna. Nel luglio 1961 si trasferisce a Genova. Trova impiego all'Oscar Sinigaglia di Cornigliano, reparto officina centrale, addetto alla manutenzione degli strumenti di alta precisione. Nel 1967 si iscrive al PC, sezione Italsider. La direzione aziendale si trova di fronte un interlocutore serio, preparato, duro, razionale ed equilibrato. Pierluigi Baglioni, amico di Guido Rossa, racconta l'arrivo di Guido Rossa all'Italsider di Cornigliano.
5: Guido Rossa l'ho conosciuto i primi anni 60 quando arrivò in fabbrica. Fu un po', come si potrebbe dire, una sorpresa per la fabbrica. Fu accolto con molta simpatia perché veniva dalla provincia di Belluno, paese di Cesio Maggiore, e venendo a Genova, paese di pescatori di mare, con tutta la sua bardatura di rocciatore, perché lui i primi tempi vestiva come vestiva la sua, il suo paese, eh? Aveva il maglione, i pantaloncini di velluto, quelli con la fibbia sotto il ginocchio, i calzettoni, gli scarponi, il cappellino da alpino. Poi circolò la voce che era appunto un democristiano, un cattolico, che era iscritto alla CISL.
3: Guido Rossa rifiuta con estrema fermezza la politica della violenza. Si scontra con quelle avanguardie operaie che da tempo hanno scelto la strada della lotta armata. A Genova è attiva da almeno 4 anni la più efferata colonna delle Brigate Rosse. La colonna genovese nasce nel gennaio 1975 e la sua storia si snoda lungo il quinquennio successivo fino alla sconfitta militare del 1980. Inizialmente formata da pochi militanti regolari che si raccolgono intorno a Rocco Micaletto, braccio destro di Mario Moretti, giunti a Genova con l'incarico di assumere il comando della nascente organizzazione. I primi militanti sono Fulvia Miglietta, Riccardo Dura, Livio Baistrocchi e Francesco Lobianco. L'attività delle BR nel capoluogo ligure si snoda attraverso 4 passaggi fondamentali sul piano operativo. 18 aprile 1974, le BR mettono in atto l'operazione Girasole. Viene rapito il procuratore genovese Mario Sossi, poi rilasciato il 23 maggio 1974 senza il pagamento di alcun riscatto. 8 giugno 1976, l'organizzazione terroristica uccide Francesco Coco, procuratore generale della Repubblica di Genova, l'agente di scorta Giovanni Saponara, l'autista del magistrato Antioco Deiana. Il 17 novembre 1977 viene ferito in pieno centro l'ingegner Carlo Castellano, dirigente dell'Ansaldo, membro del comitato regionale del PC. 24 gennaio 1979 viene programmato l'agguato mortale contro Guido Rossa. Dopo l'uccisione di Guido Rossa, i microfoni entrano per la prima volta in una riunione del consiglio di fabbrica. Ci sono gli operai e ci sono gli amici di Rossa.
6: Cos'è che mi rimane di quella mattinata, l'impressione che ho avuto? Forse può far sorridere, io ho avuto due impressioni che sono fotografate nella mia mente. Una è questa, io bisognerebbe conoscere lo stabilimento, non è vero che ci conosciamo tutti, siamo migliaia e non è vero che ci conosciamo tutti, viviamo una vita assieme e molte volte non ci si conosce da un reparto all'altro, si vede lungo chilometri, largo chilometri. Quando il compagno dal consiglio di fabbrica alle 8:15 mi ha chiamato al telefono, io quasi dal banco di lavoro avevo mandato un altro, se non che chiedevano il delegato. Perché sono andato al telefono e il compagno mi ha detto hanno sparato a Rossa. Io in quel momento ho pensato onestamente alle grandi difficoltà che c'è ogni volta che c'è lo sciopero. All'acciaieria, spegnere i forni, fare i calcoli dei pericoli, lasciare la gente perché intervenga in caso di guasti, è sempre un problema muoverci in quel momento. Spiegare perché c'è lo sciopero immediato, generalmente protestano, lo sai che è difficile da noi, non è una macchina che gira e tiri giù il coltello e si ferma. E sono uscito fuori dicendo hanno sparato a un compagno. Come dico, non tutti ci conosciamo. Ha impressionato l'immediatezza della risposta, non c'erano notizie e di ordine, niente. Mi è rimasto impressionante il fatto che forse la prima volta in vita mia che mi capita in tanti anni, a 20 anni, diciamo, che i fonditori hanno girato la manopola e sembrava che tutto fosse stato a posto. Direi che sono usciti, mentre io stavo ancora valutando cosa dovevo fare, i punti di pericolo, eccetera. Sono usciti e è un grido, vorrei dire un vociferare stato, andiamo a deferare, ci vogliono chiudere. E mi è venuta in mente quante parole in questi anni ho dovuto dire nelle assemblee, ai compagni, a spiegare che la strategia avversiva vuole chiuderci, isolarci. E direi che quante volte mi sono detto non lo capiscono, è difficile, e ieri mattina improvvisamente è bastato.
7: Io vorrei dire qualcosa di questo, dato che vedo che sono uno dei più anziani, e ho collegato molto questo fatto ai primi scioperi che ho avuto fortuna o sfortuna di fare io nel 43-44, quando purtroppo ho avuto la stessa disgrazia di adesso di perdere degli amici di lavoro, dei compagni di lavoro. Compagni di lavoro ne ho perso tanti per varie cose, per morti naturali, per incidenti, ma assassinati come in questo momento dal 45 in poi, è il primo compagno di lavoro. Ecco, la prima sensazione è stata questa, che ho avuto del fatto che è successo al compagno Guido.
8: Volevo fare un'osservazione che mi ha colpito ed è questa: ha ragione Fontebraccio di Sull'Unità quando dice che con Rossa hanno ammazzato la democrazia, perché io sono convinto che la vera essenza della democrazia è da noi in fabbrica. E vorrei dare una risposta non estemporanea. Io sono un credente cattolico e, caso strano, sono arrivato al partito attraverso anche l'opera di persuasione, di convincimento che il stabilimento ha saputo fare nei miei confronti non credente, come Rossa. Rossa era un uomo completo, era silenzioso come le sue montagne, ma aveva il buon senso delle scalate che faceva e faceva un passo alla volta, faceva del bene. Io come credente posso affermare in questa sede che, dato che io credo nell'aldilà, credo in Dio, credo in Gesù, penso che sia stato anche, oltre un bravo compagno, sia stato anche un buon cristiano. E oggi, senz'altro, Rossa, Guido, è nella pace dei giusti, in paradiso.
3: L'omicidio di Guido Rossa matura dunque all'interno dell'Italsider di Genova. Guido Rossa scorge il suo collega Francesco Berardi inserire dietro le macchinette del caffè la risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Di quell'organizzazione Berardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica e chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia. È la prima volta che accade. Fino a quel momento i panni sporchi si devono lavare in casa propria, nel partito e nel sindacato. Ma Guido Rossa non ci sta, non è d'accordo. Contro il terrorismo dice: bisogna andare fino in fondo, bisogna prendersi le responsabilità. La discussione nel sindacato dell'Italsider diviene pesante e perfino offensiva. In molti chiedono a Guido Rossa di lasciare perdere, ma è in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le Brigate Rosse fossero una comune organizzazione dissenziente. E anche c'è chi sottovaluta la gravità dei comportamenti a fare proseliti nel terrorismo. L'amico di Guido Rossa, Pierluigi Baglioni, è presente quel giorno nella sede del sindacato dell'Italsider, dopo il ritrovamento della risoluzione strategica delle Brigate Rosse.
5: Franco Berardi non aveva la notorietà né il carisma di Guido Rossa, però era conosciuto perché era un delegato sindacale, attivista sindacale, partecipava ai cortei, insomma, anzi un esagitato sindacale. Sa? Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui li tirava fuori di lì e li seminava. Tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse: beh, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, un compagno conosciuto che là, mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, no? Gli si disse: poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, di fare una ramanzina, dargli una lavata di testa e tenerlo controllato, guardare, magari avvisare anche il partito, cioè lasciare la cosa, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica.
3: Ma Guido Rossa non ci sta, vuole andare avanti, intende assumersi le sue responsabilità, come ci conferma Pierluigi Baglioni.
5: Quando ci si accorge che nessuno voleva recedere dalla sua posizione, perché obiettivamente noi potevamo accettare la posizione di Guido Rossa, ma ci rendevamo conto che poi bisognava andare là, assumersi la responsabilità, e mica tutti avevano quel coraggio lì di farlo. Un po' si rifugiavano dietro la questione politica, un po' c'era di mezzo anche la paura, e non ci fu nessun compromesso, perché nemmeno Guido Rossa con i suoi gli davano ragione, perché avevano il fascino, questo esercitava un fascino verso gli operai. Gli altri compagni sarebbero stati d'accordo con noi, gli altri lo sostennero, e quindi ci si sciolse come consiglio di fabbrica, si sciolse col fatto che come istituzione consiglio di fabbrica nessuna posizione, ognuno agiva di sua spontanea volontà. I suoi compagni, quando lui li portò prima, una tappa prima fu dal capitano della vigilanza, cioè il capo di tutte le guardie interne, no? Del servizio d'ordine delle portinerie, e fecero lì, loro cercarono questa via di dire: vabbè, noi lo diciamo al capo della vigilanza, il quale sarà lui che... Il capo della vigilanza invece fece da Ponzio Pilato, si spaventò anche lui, disse: ragazzi, io non ci posso far nulla, è una questione, qui è grave, c'è di mezzo le Brigate Rosse, là, a me cosa, andate dai carabinieri e denunciate. E Rossa, insieme al suo gruppo, andò alla tenenza di Cornigliano dei carabinieri.
3: La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale davanti ai carabinieri.
9: Guido Rossa, la Francesco Maggiore, il 1 dicembre 1934, operaio.
3: L'operaio dei Little Cedar è conscio del rischio e lo riferisce prima di morire all'amico Ribetti. Va a finire qui, che quegli altri mi fanno fuori. A Rita Corsini, aggiunge poco tempo dopo, sta per succedere qualcosa, ma non dite nulla a mia moglie. Per Guido Rossa sono lunghi mesi di silenzio, minacce e paura. Pensa, mi puniranno le biere per quello che ho fatto. Magari mi spareranno alle gambe, ma non mi uccideranno perché sono un operaio comunista. E invece no. Invece le biere di Dura, Carpi e Guagliato determinano l'eliminazione di Guido Rossa, come ricorda Pierluigi Baglioni.
5: sulla denuncia c'era soltanto, in calce alla denuncia soltanto il suo nome, e era una cosa che lo esponeva molto, no? Nei due mesi successivi la cosa era, all'inizio era quasi rimossa, diranno denunciato, i carabinieri faranno le indagini, c'era il generale della Chiesa che si occupava di antiterrorismo, Franco Berardi venne arrestato e messo in prigione, lo faranno parlare, se non che poi a Rossa cominciarono ad arrivare delle minacce, per cui lui capì di essere veramente esposto, in pericolo, cercavano di aiutarlo, di dirgli mettiti un'arma, fatti, vai, cambia zona, insomma, lui però non vuole sentire ragioni, e alla fine quel mattino lì si ritrovò davanti il comando di Dura, tutti pensavano, forse lo pensava anche lui, che lo volessero gambizzare, ecco, che la punizione non fosse la morte.
3: La denuncia ai carabinieri sarà dunque la sua condanna a morte, ma anche quella delle BR. Mesi dopo Francesco Berardi si suicida in carcere. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, sarà a sua volta ucciso dai carabinieri nel blitz di Via Fracchia il 28 marzo 1980, sempre a Genova, vicino a dove è stato ucciso proprio Guido Rossa. Come un macabro rituale, proprio come una saga moderna.
10: Io e altri due miei marescialli davanti alla porta e ad altri nelle scale.
11: Un covo dove si riteneva esistessero dei clandestini.
10: Sono le 4:30 del mattino, disse, aprite, carabinieri. A quell'ora chi poteva essere? Due o tre calcioni ben assestati alla porta, si spalanca, non sento nessuna voce, un buio totale. Di fronte dico, arrendetevi, siamo carabinieri. E invece, proprio a lacerare quel silenzio, sento esplodere un colpo e dico, caspita, sparano.
11: È qui che voglio precisare che il primo a cadere per terra fu un nostro maresciallo, il maresciallo Benat.
10: Lo vedo cadere all'indietro e mi cade sul fianco.
11: E non fu colpito ad un mignolo o ad una gamba?
10: Un fiotto di sangue alto come una fontana, mi sembra proprio un getto di sangue.
11: Ma fu colpito in un occhio, e l'occhio è nella testa. È come se fosse stato ucciso praticamente, solo che la fortuna lo ha aiutato.
10: E gli vedo l'occhio penzolare dal viso, e quello che mi aveva più colpito, che con la mano ricercava il mitra e diceva no, non mi sono detto nulla, non mi sono fatto non dite nulla a mia moglie, non mi sono fatto nulla.
11: Quindi la reazione dei carabinieri intervenuti fu non solo legittima come difesa, ma fu proporzionata all'offesa ricevuta.
10: E ho iniziato a sparare, anch'io.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la storia di Guido Rossa.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 8 e 23 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Nel giorno dei funerali di Guido Rossa, Genova si ferma. 250.000 persone in piazza sotto un cielo plumbeo. Parla l'allora segretario della CGIL Luciano Lama, che ammette la solitudine di Guido Rossa.
13: Un gesto di coraggio civile compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato. Forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata.
3: E davanti alla bara sfilano i colleghi dell'Italsider.
14: Ci sono voluti 10 anni dai tempi di Piazza Fontana per convincere quelli che sembravano più scettici. Noi sono 10 anni che diciamo da dove viene la versione. Sono 10 anni che subiamo. Adesso credo che anche quelli che fino in fondo ci hanno attaccato, anche quelli che da certi organismi di stampa erano piuttosto scettici, perché c'era quella tinta di rosso, quell'infamia, perché le Brigate Rosse noi le ricordiamo durante la Resistenza, per ciò che hanno fatto per liberare il paese. Adesso hanno infangato quel nome. Beh, ancora una volta credo che non ci sarà più dubbio. Credo che tutto il paese ormai sa benissimo da che parte viene questo terrorismo, da chi è finanziato. E credo che questo atto disperato sia proprio la fine.
3: Nonostante l'evidenza, amici e conoscenti di Guido Rossa quel giorno chiameranno Brigate Nere le Brigate Rosse.
15: È toccata a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me, potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarli Brigate Nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle Brigate Nere, diciamo. Quando lo ha denunciato è diventato per loro un capro espiatorio. Hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Ecco, questa è una dimostrazione che nessuno è con queste Brigate Nere che si dicono rosse.
3: Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette: Guido Rossa è stato lasciato solo.
15: Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa: eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto.
3: Ma c'è chi, come Pierluigi Baglioni, ammette di essersi scontrato più volte con Guido Rossa, di aver rotto la sua amicizia proprio in seguito alla denuncia ai carabinieri del brigatista Francesco Berardi.
16: Io subito, quando tornò dalla... io più vecchio di lui, diciamo, io sono del 30, quindi ho visto la Resistenza, ho visto la lotta antifascista, mio padre è stato al confine di Ventotene, quindi insomma masticavo un po' più di lui, generazione postbellica, ne avevo un po' più il sentore. Io quando tornò dalla tenenza dei carabinieri e che raccontò che aveva firmato lui, perché io gli dissi subito: ma guarda che qua sei estremamente in pericolo, insomma credetti di avvisarlo. Lui però prese queste mie parole non come un amico che ti mette sull'avviso, ma quasi come un'intimidazione, come un giudizio negativo sul suo operato, per cui mi rispose male. E allora, rispondendomi male, poi si interruppero i rapporti, no? Io mi accorsi che lui l'aveva presa male, che non condivideva la mia posizione, sembrava quasi che si fosse responsabili un po' tutti di questa sua situazione, che era molto, ripeto, molto difficile, e non ci parlavamo più. Mi dispiace, si ruppe un'amicizia, ecco, su questo episodio si ruppe l'amicizia. Però io vi devo confessare che via via che i suoi occhi, perché quando ci si incontrava spesso, eravamo nello stesso reparto, ci guardavamo negli occhi, io non abbassavo i miei, lui non abbassava i suoi, se all'inizio i suoi occhi erano fieri come dire, hai visto cosa ho fatto, eh? Lentamente, via via che passava il tempo, i suoi occhi diventavano sempre più tristi, malinconici, e alla fine li trovai persino dolci nei miei riguardi. Io dico, ci siamo riconciliati prima del disastro, diciamo.
3: Al termine dei funerali di Guido Rossa, i lavoratori tornano a casa con i treni. I loro occhi sono lucidi, ma le parole sono piene di speranza.
17: I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo non riuscirà a passare nel nostro paese. Questa perlomeno è una speranza che io voglio esprimere.
3: A distanza di molti anni da quell'omicidio, c'è chi ancora non intende dimenticare il sacrificio di Guido Rossa. Giuseppe Ferrara, ad esempio, è stato il regista di un bel film, Guido, che sfidò le Brigate Rosse. Ha raccolto in un'ora e mezza di cinema l'identità spirituale di un operaio che è andato a morire rifiutando la violenza come mezzo di fare politica.
18: Rossa aveva una grande lungimiranza, non a caso è stato così tenace e così attaccata alla sua idea di combattere le Brigate Rosse da allora, con tanta determinazione, rimettendoci la vita, perché capiva di aver ragione. Il cinema si accorge di lui. E perché l'ho fatto? Perché l'ho scelto? Ho letto un articolo su un giornale, un bell'articolo di Cipriani, mi ricordo, e mi ho detto, ma questo è un film straordinario, di una grande attualità, di una grande presenza politica in questo paese, ancora con le ceneri piene del calore degli eversori un po' folli. Mi ricordo comunque di una affermazione di Costa, un rapito delle Brigate Rosse, il nipote del grande armatore genovese, no? Mi ha detto: Ferrara, lei farà un film dove le Brigate Rosse avranno una epica. Ecco, non voglio fare nessuna epica, ecco, io ho raccontato la mafia in modo contrario a quella, diciamo, più famoso film del Padrino, cioè i miei mafiosi sono pieni di mosche che gli camminano sul volto. Ecco, i brigatisti non hanno le mosche, però hanno qualcosa di perverso che non ha Rossa. Rossa è un uomo normale, è un uomo che vuole lavorare, vuole che la democrazia si affermi.
3: E a distanza di anni c'è il percorso umano e personale di Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa. È anche da queste riflessioni che dobbiamo partire. Chiudiamo così la puntata odierna del lato oscuro della verità con questo bel intervento di Sabina Rossa ad un convegno del 2016 sulla giustizia, gli stati generali dell'esecuzione penale.
19: Vorrei iniziare con una piccola premessa, perché essere qui oggi per chi è testimone e vittima di quello che è stato definito uno dei periodi più bui della nostra Repubblica rappresenta un momento importante. E spesso alle vittime sono mancati spazi di racconto, di ascolto, di riconoscimento. E credo che oggi abbiamo ancora un profondo bisogno di verità, più impellente ancora di quello di giustizia. E ciò che siamo è risultato di un percorso, e io vorrei brevemente raccontare qual è stato il mio percorso. È stato un percorso fatto di volti e voci del passato, iniziato molti anni dopo l'omicidio di mio padre, è nato innanzitutto dal bisogno di recuperare un confronto mancato, quello che fa parte di quelle leggi non scritte per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra i protagonisti di un conflitto. E in questi anni ho incontrato uomini e donne, protagonisti della lotta armata degli anni 70, che ho trovato molto diversi in realtà da come me li ero immaginati, non solo perché il tempo li aveva inesorabilmente cambiati nell'aspetto, ma ho anche respirato il peso delle scelte che avevano compiuto e che avevano distrutto le loro vite. E essere a confronto con chi ci ha procurato dolore, con chi ci ha recato un danno e ci ha privato di qualcosa, rappresenta per il colpevole trovarsi di fronte a quelle che sono divenute le conseguenze delle proprie azioni. E per la vittima è un'occasione importante per avere risposte a domande che non ha mai avuto occasione di rivolgere ad alcuno. E ho pensato e penso che la sofferenza altrui, pur se frutto di un vissuto fatta anche di episodi di sangue e di violenza, non possa costituire un risarcimento né una soddisfazione per chi è stato vittima di quei comportamenti. E il trovarsi a confronto con i colpevoli non significa quello che può sembrare una negoziazione tra reo e vittima, una privatizzazione di quello che è il diritto penale. Ma semmai si tratta di un'idea di giustizia riparativa, capace di risanare le ferite, di ricostituire un tessuto umano e sociale, al fine di riabilitare i colpevoli nell'alveo costituzionale, perché i valori della Costituzione poggiano su principi di giustizia e non di vendetta. È stato scritto: il carcere è pena per i gesti compiuti, ma la persona non è mai tutta nei gesti che compie, buoni o cattivi che siano. E quando il Tribunale di Sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazione condizionale alla persona che ha sparato a mio padre, l'ho vissuto come un gesto di civiltà. Tempo addietro... Tempo addietro lo avevo incontrato e avevo potuto constatare una sua assunzione di responsabilità per i gesti che aveva compiuto e per il dolore che aveva arrecato. E in una lettera mi scrisse: l'incontro avuto con lei è stato uno dei più difficili ma anche dei più importanti della mia vita. E credo quindi che fare giustizia significhi anche accertare che a tanti anni di distanza una persona, seppur condannata all'ergastolo, possa essere cambiata. E ancora oggi però la giustizia che è penale, che è strutturata attorno alla punizione e alla detenzione, è vista sempre in un'ottica retributiva. E questo è un modello che non dimostra attenzione nei confronti delle vittime. Le vittime, perché innanzitutto con la pena il colpevole viene a pagare il reato e viene a estinguere il debito con la società, però i conti con le vittime rimangono aperti. E partire dalle vittime significa invece innanzitutto farsi carico del bisogno di riconoscimento e di verità, significa riconoscerne il ruolo e la dignità. Spesso i programmi riparativi vengono intesi con misure come l'accertamento del sicuro ravvedimento, condizione necessaria per la concessione del beneficio della liberazione condizionale. Accade che i familiari delle vittime siano convocati presso gli uffici territoriali di polizia e venga loro domandato se hanno perdonato questo o quel condannato. Credo questo sia un carico morale di cui le vittime non hanno certo bisogno, ma soprattutto l'affidamento di un potere nell'esecuzione penale che non spetta a loro, bensì allo Stato. In questi ultimi anni è accaduto che responsabili della lotta armata che hanno tutti scontato la pena e vittime e familiari abbiano iniziato ad incontrarsi spontaneamente per cercare di ricucire e di sanare una ferita nella convinzione che fare giustizia non sia solo l'applicazione di una sanzione, ma anche una riflessione volta alla ricerca di una verità individuale, di una verità curativa, che vada oltre la verità giudiziaria accertata nelle aule dei tribunali. E sono nati percorsi di mediazione, guidati da esperti, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscerle nel profondo e che hanno realizzato un vero e proprio lavoro di tessitura, raccogliendo le testimonianze e la narrazione dei partecipanti al fine di aiutare i colpevoli a giungere ad una piena assunzione di responsabilità e contribuendo a spezzare quella catena di odio e a cercare invece il dialogo. Si fa insomma un gran parlare di giustizia riparativa, ma in realtà credo che ci sia ancora molta diffidenza, in certi casi un vero rifiuto, a voler osservare quello che già accade. In occasione di convegni, anche nelle carceri, mi riferisco a quei momenti che vedono confrontarsi autori di reato e vittime, fianco a fianco. E vorrei sottolineare che si tratta di incontri non facili per nessuno, che non si fanno a cuor leggero, ma sono convinta siano modalità a cui guardare se si vuole andare avanti e se si vuole davvero voltare pagina. Alla giustizia riparativa, e vado a concludere, in termini di prevenzione si rivolge anche l'Europa. È stato istituito recentemente nel 2011 un network che ha per obiettivo la lotta contro la radicalizzazione violenta e vede il coinvolgimento della società civile al fine di diffondere narrazioni alternative avvalendosi di testimonianze di sopravvissuti ad attentati o di estremisti pentiti per avviare progetti nelle scuole e nelle carceri minorili dove sappiamo essere alto il rischio reclutamento. In Italia manca ancora una legge che potrebbe forse essere d'aiuto sul piano soprattutto culturale al fine di prevenire nei giovani atteggiamenti indulgenti verso la violenza e prosciugare quello che è poi il brodo di coltura del terrorismo. In conclusione, sono percorsi quelli che fanno riferimento alla giustizia riparativa che, a mio parere, devono entrare nel sistema penale e coinvolgere tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo ed efficace in questo cammino, che possa portare noi tutti ad interrogarci su quale idea di giustizia vogliamo. Grazie.
20: Mio padre ha una storia comune.

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Sono le 9:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 10.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e mi accompagna in questo viaggio all'interno della devianza, nel mondo delle carceri e di come si può uscire dalla devianza, il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
3: Grazie per l'accoglienza.
2: Quest'oggi abbiamo come gradito ospite Antonio Tango, che è un ex detenuto. Benvenuto Antonio.
4: Grazie per l'invito.
2: Allora, intanto raccontiamo chi è Antonio Tango. Ha 62 anni, nato a Canosa di Puglia, 4 anni da famiglia, va a vivere a Corsico in provincia di Milano, dove trascorre la sua infanzia. Ha scontato 28 anni e 4 mesi di carcere ed è libero dal 16 marzo 2022. 3 condanne per rapina, tentato omicidio e una per traffico internazionale di stupefacenti a Palermo. Arrestato la prima volta il 16 marzo 89, poi nel 2001 per traffico internazionale di cocaina, la terza volta l'8 giugno 2008 a Milano durante una rapina in una gioielleria in via Palmanova. Resta vittima di uno scontro a fuoco. Un proiettile lo colpisce, sparato dal compagno con cui stava realizzando il colpo. Pochi giorni dopo il suo ultimo arresto viene a sapere e a conoscere il gruppo della trasgressione. Aderisco perché convinto di aver trovato una strada per uscire prima dal carcere. Era appena nato mio figlio, dice. Dal 2008, dopo il suo ultimo arresto, invece Antonio comincia un percorso di cambiamento grazie al gruppo guidato dal professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in forza in diversi penitenziari milanesi. Oggi Antonio è uno dei protagonisti del gruppo della trasgressione, partecipa ad eventi presso istituzioni, università e soprattutto nelle scuole superiori, dove individua quei ragazzi potenziali vittime della devianza. Allora, cominciamo con la prima domanda che pongo ad Antonio. Antonio, quali sono state le ragioni, le circostanze che hanno generato il tuo ingresso nel mondo della devianza, e se ci puoi raccontare anche le emozioni che hanno contraddistinto questa tua scelta?
4: Diciamo che le motivazioni che mi hanno spinto a entrare nella devianza sono state soprattutto il sentirmi non riconosciuto e amato da mio padre. Mi sentivo un peso per lui. Una volta mi disse, appunto, disse a mia madre, che era sull'uscio di una porta mentre mi stavano facendo degli esami: mi hai fatto un figlio scemo. E io nasco con una forma di handicap, perché mi venivano degli attacchi di epilessia, mi sentivo sempre diverso e allora non mi sentivo amato e riconosciuto. Ma la cosa ancora più problematica ero soprattutto io, che non mi accettavo per quello che ero, e questo mi procurava disagio, dolore. Mi sentivo fuori posto e desideravo essere una persona normale, ma quando invece mi sentivo diverso.
2: Professore, quanto conta in quello che ha raccontato adesso Antonio come premessa della sua iniziale appartenenza ad un mondo della devianza la rabbia che c'è stata probabilmente dietro questa condizione che lo ha condotto ad adottare comportamenti fuori dalle regole?
3: la rabbia ha un ruolo centrale, ma in questa fase preferisco dire che un ruolo centrale ce l'ha il dolore, al quale non si sa trovare una risposta utile che non sia quella della rabbia. Quindi la rabbia, in sintesi, la considero una risposta al dolore, ma una risposta da persona che non sa trovare altre strade.
2: Vado da Antonio. Il professore parlava di dolore. Ci puoi descrivere che cos'è stato e che cos'è il tuo rapporto col dolore? Cos'è stato in passato e che cosa è oggi il tuo rapporto col dolore?
4: In passato il rapporto col dolore era che mi dava quella sensazione che mi faceva stare male, che io non mi sentivo come gli altri bambini. Ho incominciato all'età di 7 anni, io mi sentivo fuori posto, con i miei coetanei non riuscivo a giocare, venivo considerato lo scemo, ma io stesso mi sentivo che proprio ero come se venissi come se ero stato catapultato da un pianeta a un altro pianeta. Non riuscivo a sentirmi normale quando io volevo essere normale come tutti gli altri bambini. L'unica maniera che sono riuscito un po' ad avere quella sensazione di normalità è quando ho abusato di un mio compagno, e nel sentirmi provare l'eccitazione, il piacere di essere riuscito a picchiare una persona, ma non è tanto il fatto che l'abbia picchiato quanto il essere acclamato e riconosciuto dagli altri bambini come me. E lì mi ha fatto sentire una persona normale, il dolore si era un po', diciamo, attuito.
2: Noi durante la prima puntata abbiamo parlato del tema dell'eccitazione come una delle leve, lo ha spiegato il professore, una delle leve che, come dire, introduce, che rafforza la condizione della persona che entra nel mondo della devianza. Ci puoi descrivere che cosa hai provato quando hai cominciato a commettere reati? Tu adesso dicevi: la prima volta che ho picchiato un ragazzo mi sono sentito eccitato, questa eccitazione mi ha dato, come dire, un riscontro di un'identità che sentivo non avere in quel momento, è così?
4: Sì, ma perché nel momento che provi quell'eccitazione, il piacere, diciamo, è talmente predominante che mi soffocava il dolore. Cioè io in quel momento, quando provavo l'eccitazione e il piacere, non mi sentivo, non sentivo il malessere, non mi sentivo fuori posto, anzi mi sentivo come se ero una persona normale. Tutto quello che desideravo, non sentire il dolore, il piacere attuiva il dolore. L'unica cosa che quella sensazione mi durava poco, non durava tanto, e allora dopo subentrava ancora il dolore, subentravano magari dei sensi di colpa all'inizio, poi svanivano anche i sensi di colpa. E allora mi dovevo fare in modo di procurarmi piacere, perché era l'unico, diciamo, metodo che io in quel momento, inconsapevolmente, non avendo gli strumenti, era l'unico metodo che mi faceva sentire una persona normale e non mi faceva stare male. Io non sentivo il dolore o la rabbia verso, diciamo, altri. Mi faceva, io che poi il mio desiderio era solo essere riconosciuto e sentirmi una persona normale come gli altri.
2: Professore, Antonio ci sta dicendo che l'elemento del piacere che si trasformava in eccitazione era l'unico modo per tenere a bada il dolore che lui provava nel non sentirsi riconosciuto. È lì che lei comincia a lavorare quando incontra dei detenuti che hanno intrapreso un percorso di devianza e hanno commesso reati anche gravissimi.
3: L'eccitazione è sicuramente uno dei capitoli centrali, diciamo, del lavoro che faccio con i detenuti. L'eccitazione dà la sensazione di essere pieni. Avete presente un sacco mezzo vuoto, non sta in piedi. Se invece è pieno, sta in piedi. Una persona eccitata non ha bisogno di pensare, non ha bisogno di articolare i concetti. L'eccitazione dà la sensazione di essere autosufficiente, cioè non c'è bisogno di supporti esterni per stare in piedi. Allora, con i detenuti, diciamo, favorire la messa a fuoco di quanto sia importante l'eccitazione per poter fare a meno della relazione con gli altri è sicuramente un passaggio importante. L'eccitazione diventa il surrogato della relazione che non si è avuta e che non si è capaci di costruire. Al posto della relazione viene messa l'eccitazione.
2: Antonio, a questo punto andiamo a raccontare invece quando tu hai cominciato a commettere i primi reati. Quali sono stati i tuoi primi reati e a che età avevi?
4: Beh, diciamo, i reati dipende un po' dalla denominazione dei reati, perché io ho incominciato già all'età di 10 anni, perché già abusavo sui ragazzi, abusavo sulle persone. Quando ero arrabbiato una cosa, picchiavo qualcheduno. Sono stato vittima di bullismo e poi a mia volta sono diventato peggio del bullo che mi aveva picchiato. Incominciavo a essere non attratto, perché dentro la mia testa giorno dopo giorno diventava quasi la normalità procurarmi del piacere, cioè facendo anche piccoli, andando a rubare piccoli furti al supermercato, o rubare la bicicletta, o rubare altre cose. È incominciata molto presto stare proprio nella... Ho sempre pensato che all'inizio il mondo della devianza era... mi sentivo appartenere, era come se era la mia famiglia, era il mio gruppo.
2: Era un pezzo di te, in qualche modo.
4: Era un pezzo di me. Poi i reati, proprio come rapine e via dicendo, incominciano nell'88.
2: E quali sono? Tu hai fatto la prima rapina nel 1988, dove?
4: Gioielleria, subito.
2: È lì che c'è stato il conflitto a fuoco?
4: No, il conflitto a fuoco è stato nel 2001. Mi avevano arrestato, ero appena uscito e dopo 2 mesi e 26 giorni che ero libero sono andato a commettere appunto l'ennesimo reato, perché in quel momento per me faceva parte della normalità. Quando andavo a fare le rapine era come se andavo a lavorare.
2: Usavi le armi? Cioè avevi delle pistole quando facevi le rapine?
4: Sì, pistola e cane mozza.
2: Però tu non hai mai sparato o hai anche aperto il fuoco in qualche caso?
4: No, ho anche aperto il fuoco. La fortuna ha voluto che quando rispondevo al fuoco o sparavo i miei colpi non andavano a segno, ed sotto quel lato mi sento l'uomo più fortunato del mondo.
2: Professore, un attimo fa Antonio ha detto dopo appena 2 mesi uscito dal carcere sono tornato a delinquere. Ecco, io vorrei un pochino approfondire questo aspetto, no? Perché ci dà una dimensione parziale, certamente perimetrata al caso specifico, però ci dice che una parte del ruolo che dovrebbe interpretare il penitenziario, che dovrebbero interpretare le carceri, evidentemente hanno delle falle, perché se dopo 2 mesi che era uscito dal carcere è tornato a delinquere, evidentemente qualcosa in quel caso non ha funzionato, cioè perché un detenuto che ha scontato una pena viene liberato non dispone della propria libertà in modo diverso, cioè in modo sano, e torna invece a delinquere?
3: Direi perché il riconoscimento di cui ha parlato all'inizio Antonio, cioè il riconoscimento mancante, riconoscimento alla cui mancanza aveva risposto con la rabbia e l'eccitazione, questo riconoscimento, una volta che tu entri in carcere, non ce l'hai dall'istituzione. Quindi a lui mancava il riconoscimento. Aveva provveduto con un surrogato, cioè la rabbia, l'autosufficienza velleitaria. Entra in carcere condannato, ma in carcere non trova il riconoscimento mancante di cui avrebbe avuto bisogno, ne trova un altro. Trova il riconoscimento del delinquente, cioè lui in carcere, lui come altri, soprattutto nelle carceri del passato, trovava e trovavano riconoscimento nella identità delinquenziale. Quindi quando esce, lui ha appena detto, dopo 2 mesi e 26 giorni, altra rapina, perché comunque il carcere gli aveva confermato l'identità del delinquente, non lo aveva indotto ad evolversi da quella identità.
2: E su questo poi torniamo nella seconda parte, quando parleremo delle trame di libertà, sul ruolo che ha o che dovrebbe avere il carcere e che dovrebbero avere coloro i quali ci lavorano. Antonio, vorrei capire di conseguenza, il tuo accesso al mondo della devianza è stato graduale, cioè piccoli reati e poi via via i reati si sono amplificati fino a diventare sempre più gravi. E vorrei capire in che momento effettivamente tu hai compreso di essere identificato agli occhi degli altri, ma anche ai tuoi stessi occhi, come un delinquente. Quando ti sei sentito appartenente a quella categoria, se è successo quel momento?
4: Diciamo che il mio... Sì, è stato graduale, perché senza che me ne rendessi conto sono arrivato così, era un passo dopo passo. Ho incominciato a rubare le caramelle al supermercato o il latte che mi piaceva da bambino, mi piaceva il latte al supermercato quando avevo 10 anni, o le cicche, e poi è sempre stato graduale. Non era certo il mio sogno di bambino che volevo fare l'imprenditore, il muratore. È stato un proseguirsi, diciamo, tutto di evento. Avevo quella spinta che dovevo sempre cercare di stare bene, perciò dovevo sempre procurarmi piacere. Però se io oggi faccio una rapina e domani ne faccio un'altra, alla fine quel piacere non è più sufficiente, perché diventa una routine. Perciò devo fare sempre qualcosa di più forte, ancora di procurarmi ancora qualcosa di più, per provare un'eccitazione che mi faceva addormentare quella sensazione di impotenza che vivevo, di malessere e di dolore. Quando dentro la mia testa è incominciato proprio a fare proprio piede, che aveva, diciamo, la mia identità era questa, che per me la delinquenza era un dogma, credevo nella delinquenza più di in Cristo, in qualsiasi altra cosa. Io dicevo sono fatto così. È stato quando nel 91 mi avevano sparato, che poi avevo già subito altri, diciamo, colpi di pistola o una coltellata, però non sotto lavoro, diciamo sotto mentre facevo una rapina. E quando ero entrato, essendo che su 4 poi ero solo io in galera, perciò mi ero comportato che non avevo derelato nessuno e tutto quanto, il mio, diciamo, livello, punteggio nella classifica delinquenziale era aumentato in un modo che io mi sentivo, in quel momento mi sono sentito proprio, questa è la mia vita, questa è la mia identità, io faccio parte, questo è il mio mondo.
2: Antonio, quanto ha contato l'uso delle sostanze stupefacenti? Tu ne hai fatto uso, e l'uso di cocaina, per esempio, alimenta quella forma di eccitazione che porta a voler fare reati sempre più gravi?
4: Sì, ma mi ricollego a quello che ho detto un attimo fa, perché non sempre puoi stare tutti i giorni a fare ogni 10 minuti una rapina. Io ero sempre alla ricerca di qualche cosa che mi facesse, che all'epoca mi facesse calmare quella sensazione di impotenza. Io mi volevo sentire, diciamo, autoritario, potente. Lo stato di potenza ti fa star male, non ce n'è di cose, e ti fa sentire estraneo al mondo che vivi. Allora io dovevo cercare sempre altre forme, perché l'abitudine di fare le rapine o di picchiare quello, dopo un po' non mi producevano niente. E allora ho incominciato a bere, ho incominciato con la cocaina, ho incominciato a provare cose. Erano tutte, cercavo sempre di trovare delle soluzioni o degli artifici che mi dessero quella, che per me era un nettare, quel bisogno di mangiare. Io avevo bisogno di mangiare eccitazione, di mangiare piacere, perché era quello che mi faceva sentire bene, mi faceva stare bene.
2: Professore, abbiamo meno di un minuto, poi nella seconda parte ripartiamo da qui. Lui dice il volersi sentire potenti declina una forma di insicurezza, di paura. E soprattutto mi ha colpito, lui ha detto, io quando ero piccolo andavo a fare piccole furti e cercavo di rubare il latte. Il latte simbolicamente è proprio l'elemento nutriente che una madre dà al proprio figlio. Inconsciamente lui stava cercando un nutrimento che era mancato. Le faccio una domanda molto psicoanalitica.
3: Uh-huh. Però io rispondo con molta semplicità, almeno per il momento. Il latte era ciò di cui lui aveva bisogno, ciò che desiderava, e prenderselo è un modo per affermare la propria autosufficienza. Il latte non me lo dà mia mamma, non me lo dà qualcuno che mi vuol bene, me lo prendo perché sto capendo giorno dopo giorno che non bisogna chiedere aiuto, latte o simili. Bisogna prendersi ciò che ti serve, e in questo modo il sacco sta in piedi da solo.
2: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima parte. Dalla regia il nostro Peter Biascapè mi dice time out e rientriamo subito dopo.
0: Sono le 10 e 23 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Max Rigano, con me il professore Iuri Aparo, che è diciamo il protagonista, il coprotagonista di questa trasmissione, anzi forse il vero protagonista, perché lui ci ha portati, ci sta accompagnando in questo viaggio dentro la devianza, e poi ci sta indicando come è possibile uscire dalla devianza. Con noi oggi c'è anche Antonio Tango, ex detenuto. Antonio, tu hai dato alcune tracce precise di quelle che sono, secondo te, le cose che ti hanno portato a diventare una persona che ha avuto nella devianza un'espressione di sé. 28 anni di carcere sono tanti. Volevo chiederti che cosa dovrebbe fare, secondo te, il carcere oggi per motivare i detenuti ad uscire da questa condizione di devianza e quindi dalla privazione in realtà della propria libertà nel momento in cui tu finisci in carcere.
4: Beh, la mia prima parola è che non dovrebbero trattare il detenuto come un numero o trattarlo con insufficienza, proprio annullare come se lui fosse una bestia o come se non esistesse, perché questo non fa altro che alimentare l'odio che già, il rancore che il detenuto ha, perché io avevo il rancore contro qualsiasi forma di autorità, perché per me non era credibile. Cioè, nel momento che tu a me non mi tratti come persona e mi tratti come una nullità, dai conferma a quello che io pensavo, che io poi posso sbagliare. Io infatti dico sempre, secondo me, se l'istituzione, lo Stato, dice che io ho sbagliato, è giusto, però mi devi far comprendere dove io ho errato. Perché se tu non mi fai comprendere dove io ho errato e dove per me fare l'abuso su di te o rapinarti era una cosa che io dicevo vado a lavorare, come adesso che mi alzo al mattino alle 5 per andare a spaccare la pietra, comprendi che dentro la mia mente ho bisogno che qualcheduno mi dia, guarda che la tua visione del mondo è contorta confronto alla società e alla comunità. Cioè, se tu non mi dai, non dico valore perché non chiedo tanto, ma se non mi piano piano non mi rendi partecipe che faccio parte di una comunità, di una società, che io non è vero che sono invisibile o che sono un numero, non fai altro che alimentare il mio rancore. Perciò io tutte le volte, infatti, nelle mie 4 volte che sono entrato e uscito di galera, io ogni volta entravo in una maniera e uscivo che ero più esperto, perché aumentavano i reati. Perché diventa una scuola, perché lì tutti si è arrabbiati. Cioè, io se devo rincriminare qualcosa all'istituzione, rincrimino questo, perché non rispecchia i canoni del cosiddettato articolo della Costituzione, perché poi lo dice la Costituzione, lo dice la legge.
2: Ma scusa, tu cosa hai trovato però poi, visto che poi sei entrato a far parte del gruppo della trasgressione? Il gruppo della trasgressione invece in che cosa ha modificato la percezione che tu avevi dell'istituzione carceraria rispetto al passato?
4: Beh, quello che ha modificato principalmente è stato che il carcere non ti chiede di evolvere, ti chiede solo di non dare fastidio. Cioè, vuoi dormire, vuoi stare a letto tutto il giorno, vuoi le pastiglie e te le do. Io una volta, dopo 4 mesi, perché ero andato solo per sfruttare il dottor Aparo, non perché gli credevo, ma quando dopo 4 mesi volevo dire una cosa, lui mi interruppe subito, mi disse: prima di parlare mi devi dire il teorema di Pitagora, cosa che io non sapevo neanche chi era Pitagora e se Pitagora esisteva. Lì la rabbia, che lo trattavo, per me era come un agente, era un'autorità, perciò io aberravo, non so se si dice così, però ogni forma di autorità l'avrei preso a pugni proprio lì davanti a tutti. Però quella invece, poi sono anche dentro che non accetto che uno mi sfida, deve aver ragione lui. E lì ho cominciato a informarmi chi era Pitagora, cosa voleva dire il teorema. Ecco, quello è stato, perché secondo me quella è stata la punta
2: di scintilla.
4: La scintilla, perché ho trovato una persona ma che neanche nel mio giro pretendeva da me qualcosa che non era scontato. Vai a fare le rapine, pretendeva da me l'impegno nel costruire, cosa che io fino a quel momento non avevo trovato nessuna parte.
2: Professore, è impressionante quello che sta raccontando Antonio. Mi spiega com'è arrivato e perché ha adottato questo metodo?
3: Ma innanzitutto perché volevo affermare che al gruppo della trasgressione non si deve obbedire ma crescere. In una struttura militare o anche in una istituzione chiusa come il carcere si respira nell'aria che la cosa più importante è non dare fastidio, obbedire, osservare le regole. Al gruppo della trasgressione la cosa più importante è crescere e crescere nella relazione. Il teorema di Pitagora, piuttosto che i giochini di aritmetica che faccio, sono un modo per affermare innanzitutto che per avere diritto a parlare devi aver lavorato a sufficienza da conquistare questo diritto. Quindi il teorema di Pitagora diventa, diciamo, la testimonianza di un lavoro prodotto per comprendere qualcosa. Una volta che è stato prodotto questo lavoro, hai diritto a parlare. Diversamente esiste fortissimo il rischio che quello che dirai sarà un delirio o saranno sensazioni che tu non hai mai confrontato con alcuno. Invece il teorema di Pitagora richiede il confronto. In secondo luogo, il teorema di Pitagora è un modo per far sentire la persona capace di crescere, di imparare e di imparare cose che non sono quelle di come si usa una pistola, ma sono gli strumenti per poi comunicare con gli altri. Quindi il teorema di Pitagora è la testimonianza del fatto che ha delle capacità, del fatto che il diritto a parlare lo si conquista attraverso il lavoro e del fatto che le relazioni sono importanti e vanno onorate con le aree dei quadrati sui cateti, che sono equivalenti all'area del quadrato sull'ipotenusa.
2: Confesso che io il teorema di Pitagora non me lo ricordavo più. Antonio, possiamo dire che oggi tu sei al timone della tua vita, e rispetto al passato com'è oggi il tuo presente?
4: Beh, ti ringrazio. Dentro di me non mi sento ancora padrone del mio timone, però senza peccare di presunzione mi sento che sono vicino a essere un po' il padrone. So che la direzione è quella, ma questa sensazione me la danno soprattutto il fatto di come mi sento io oggi. Io oggi, che qualche anno fa, non ti nascondo, pensavo che stavo sognando, che infatti se qualcheduno gli dicevo non mi svegliate perché sennò vi ammazzo, perché io tutto quello che desideravo da bambino lo sto vivendo, mi sento amato, mi sento riconosciuto, ho una funzione, uno scopo.
2: Tu hai una famiglia, hai un figlio, sì, di cui sei profondamente innamorato e di cui sei molto orgoglioso.
4: Sì, 18 anni, c'ha 18 anni ed è il mio orgoglio, ma perché... perché lui mi ha dato la vita, non sono io che ho dato la vita a lui, in poche parole io quella fiammella... All'inizio avevo una spinta che mi portava a commettere i reati, a cercare sempre l'eccitazione. Diciamo che il senso di colpa di averlo lasciato a 16 mesi, e grazie anche agli insegnamenti di mio padre per il valore della famiglia che ci aveva inculcato da bambini, quella sensazione mi stava proprio devastando. E l'amore che inconsapevolmente, perché non mi rendevo conto reale dell'amore che provavo per lui, ha riacceso quella fiammella dentro di me che l'ha spinta, si è capovolta. La mia spinta non era più quella di dover fare i reati, ma era quella di cercare di capirmi, di comprendere, perché i bambini quando sono piccoli sono come le spugne, assorbono tutto quello che ci imitano come genitori. E la mia paura principalmente era di trasmettere il peso che ci avevo io sulle spalle, quella sensazione di malessere, proprio non volevo trasmetterla a lui. Allora volevo cercare di comprendere per trasmettere a mio figlio non il dolore, ma la voglia di vivere, la serenità, cosa che io invece da piccolo odiavo la vita, non l'amavo.
2: Professore, sa che è una cosa che mi sorprende tantissimo è la consapevolezza emotiva che hanno persone come Antonio, che comunque ha trascorso metà della sua vita dentro dei penitenziari italiani, e oggi lui ha una consapevolezza, una coscienza, e anche e ha descritto, no, quel rovesciamento. Lui ha detto: si è capovolta la condizione in cui io mi trovavo. Cioè, l'eccitazione prima era data dal volere, in una sorta di climax, aumentare il livello della sfida per vedersi riconosciuto in identità. Poi il fatto di aver visto riconosciuta la propria identità nel gruppo e averla poi in qualche modo riconosciuta nell'identità del figlio gli ha restituito un ruolo, e questo lo ha reso progressivamente un uomo diverso. È in questo senso il riconoscimento dell'identità diventa un elemento fondamentale da alimentare anche all'interno delle carceri e poi all'esterno, una volta che il detenuto è uscito ed entra nella vita quotidiana a cui tutti noi apparteniamo in qualche modo.
3: L'essere umano non può vivere bene se non ha una funzione. E in carcere avere una funzione è difficile. Via via che passano gli anni la cosa comincia a diventare possibile, però negli anni passati sostanzialmente il detenuto doveva principalmente non dare fastidio, non avere una funzione. Bene, nel rapporto con suo figlio Antonio ha una funzione. Al gruppo della trasgressione il rapporto genitori e figli è una delle aree principali di lavoro, di riflessione. Mentre ascoltavo Antonio parlare, ho sentito che lui ha sottolineato l'importanza della imitazione del bambino verso l'adulto, e gli ho sentito dire che uno dei timori che aveva è che il figlio potesse crescere imitando il vecchio Antonio, cioè l'Antonio alla ricerca costante dell'eccitazione. Il figlio dunque, nel dargli la funzione e nel riconoscergli e nello stimolarlo ad esercitare la funzione di padre credibile, effettivamente ha comportato il giro di boa. Prima cercavamo l'eccitazione perché senza funzione. Adesso l'eccitazione, quando arriva, è data dal fatto che sta onorando la sua funzione. Ad onore del vero, la sua funzione la sta onorando anche in questo momento. Quindi non posso escludere che in questo momento sia molto eccitato.
2: Antonio, vorrei parlare un attimo del tuo ruolo all'interno del gruppo della trasgressione, no? Perché io ti ho visto in aula, ti conosco ormai da diversi anni, ti ho visto lavorare con gli studenti e ti ho visto anche avere la capacità di saper individuare con una certa rapidità, certamente in maniera molto più rapida di quanto non sappia fare una persona come me, per esempio, quali sono quei soggetti all'interno di una classe, in un liceo, in una scuola, quali sono quei ragazzi che potenzialmente potrebbero in qualche modo abbracciare comportamenti tipici della devianza. Vorrei che tu raccontassi come ti approcci tu a loro e come eventualmente li provi a sostenere.
4: Il fatto che li riconosca è... sono gli occhi. Io penso che gli occhi sono veramente lo specchio dell'anima. L'occhio di una ragazza come Beatrice ha l'occhio...
2: Che diciamo è una appartenente al gruppo della trasgressione.
4: Una studentessa.
2: E che è qui presente in studio con noi.
4: Ha l'occhio vivo, acceso, attento, è come se è portato alla ricerca di comprendere. L'occhio invece di chi ha un malessere, anche se non si è avvicinato ai reati, ma è sul bivio del precipizio che può scivolare, è un occhio spento, quasi irradiato di rosso, perché è spento ma è allo stesso tempo acceso, ma di una luce che non è luce, diciamo, o solare cose, è una luce che dà sul rosso, sulla rabbia che si vuole sfogare e fare. Io non lo so veramente la motivazione, però so che come io riesco a riconoscere loro, loro riconoscono me.
2: Ma tu cosa gli dici? Cosa dici a questi ragazzi quando tu percepisci la loro solitudine, la loro rabbia, il loro dolore? Come li avvicini? Quali sono le parole che usi?
4: No, allora, diciamo che ancora prima che li avvicino, o anche che li avvicino e gli dico ciao, come stai? Io sinceramente li tratto come se stessi parlando da delinquente a delinquente. Perciò allo stesso livello, non considero che c'ha magari 13 anni o 14 anni, è come se magari sto parlando con un altro mio coetaneo. Allo stesso tempo, e questo a lui che mi vede, perché poi magari sentendo la mia storia che mi hanno sparato, 30 anni di galera, mi vede già come un mito, perciò lui si sente già euforico, è grande e già si sente un po' avvicinato,
2: eccitato.
4: A questo punto è portato a riconoscermi e a dirmi e a parlarmi di sé. Nel momento che mi parla di sé, io dico che sono l'esca perfetta. Perché a me un ragazzo, o anche una ragazza, perché è capitato che una ragazza, quando gli ho detto che vivevo dei momenti di solitudine, lei si è alzata, ha detto se poteva parlare con me, eravamo in una scuola una scuola dove il dottore aveva notato che questa ragazza di 16 anni aveva tutti i segni perché si faceva autolesionismo. Allora io dico, io sono l'esca perfetta. È logico che non ho le competenze, soprattutto le capacità, e non penso neanche tanto la struttura da poter e la conoscenza di poter aiutare proprio realmente quel ragazzo. Potrei sempre fare qualche gap, però grazie alla squadra che abbiamo dietro del gruppo della trasmissione, del dottor Aparo, ci sono psicologhe e tutte che insieme lavoriamo. Però il primo aggancio, che è quello che è servito a me, perché quando il dottor Aparo mi ha detto il teorema di Pitagora e mi ha imposto a lavorare, a fare qualcosa di costruttivo, io in quel momento mi sono, senza inconsapevolmente, ho ripreso a fidarmi di qualcheduno, dell'adulto, dell'autorità, cosa che prima la odiavo. Ciò tutto di noi dobbiamo trovare, agganciare, secondo me, quello che ho vissuto io, è agganciare il ragazzo e piano piano, perché solo se il ragazzo si fida o ti riconosce, puoi parlare, perché tu lo puoi inseguire, ma orecchi da mercante.

0: Eppure la consapevolezza che lei ha fornito, che lei ha dato attraverso questo percorso con cui ha accompagnato Antonio nel gruppo della trasgressione, a partire da quando lui era in carcere, oggi lo ha dotato di uno strumento straordinariamente importante. Io non so se lui sia davvero in grado oppure no di aiutare una persona, però io lo sento come una persona che sa arricchirti, lo ascolto. E la mia preimmagine, culturalmente deviata dal fatto che il detenuto viene sempre descritto psicologicamente come, insomma, una persona disperata, come una persona senza futuro, invece ascoltando un uomo come Antonio io mi rendo conto che lui può arricchire chiunque sia accanto a lui, compreso noi, mentre lo stiamo ascoltando.
1: Beh, di fatto è così, io lo vedo all'opera con le centinaia di studenti che andiamo a trovare nelle scuole, ieri compreso che eravamo a Monza. Ieri lui ha recitato il mito di Sisifo con Beatrice, è stato molto bravo come sempre, e si è servito di questo personaggio per provo a sintetizzare due concetti centrali. Uno è quello di colpire i ragazzi, di colpirli, diciamo così, con le immagini e le suggestioni che molti ragazzi inquieti vanno cercando, cioè il potere, la forza, l'indifferenza alle cose spicciole. E poi la seconda è invece l'ascolto. Quindi lui cerca di essere e riesce ad essere un adulto credibile, che l'adulto credibile è la persona di cui l'adolescente ha bisogno, ma che senza rendersene nemmeno conto tante volte combatte. L'adolescente ti provoca per renderti poco credibile, ma se tu sei solido riuscirai, e ce ne vuole di fatica, a mantenere la tua credibilità, senza la quale l'adolescente non può diventare adulto.
0: Bene, noi abbiamo finito il nostro tempo. Ringrazio naturalmente Antonio Tango per essere stato qui nostro ospite. Grazie ancora Antonio.
2: Ringrazio
0: il professore Iuri Aparo. Ringrazio Peter Bescapè in regia. Beatrice, giovane studentessa che ci ha raggiunto, che fa parte del gruppo della trasgressione, che come dire, professore, sta acquisendo nozioni anche attraverso esperienze come queste. Naturalmente vi rinvio al prossimo appuntamento tra 7 giorni. Grazie a tutti.
3: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a rafforzarsi sull'Italia, favorendo una nuova fase di caldo intenso. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi, con temperature già superiori alle medie del periodo. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, il sole dominerà ancora su tutto il paese, accompagnato da un clima caldo e da temperature elevate per il periodo, picchi di 36 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 11:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Sabato 27 ottobre 1962. Sono le 18:57 minuti 10 secondi e siamo sopra il cielo di Bascapè, provincia di Pavia. Il piccolo aereo Morin Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sta volando verso Milano Linate. Ha iniziato le operazioni di atterraggio. Un forte temporale interessa l'intera zona. Fulmini e pioggia. Piove forte, quasi non si vedono le case, le colline dell'Oltrepò, i vigneti. Tutto accade all'improvviso. Un lampo, come fosse una deflagrazione. L'aereo precipita, poi lo schianto. Muoiono sul colpo i tre occupanti, il pilota Irnerio Bertuzzi, il giornalista e fotografo inglese William McHale, il presidente dell'ENI, Enrico Mattei.
4: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è scantato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è fittamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi affondano nel pantano, la notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. Incomincia una ricerca affannosa, tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Bascapè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo. È stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare.
3: Mattei, Bertuzzi e McHale erano partiti sereni dall'aeroporto di Catania alle 16:57, ma a Milano Linate non li hanno mai fatti arrivare. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paesino marchigiano con poche centinaia di abitanti, il 29 aprile 1906. È il primo di cinque fratelli. Legatissimo alla madre Angela e alla nonna Esther, fino a 13 anni Enrico vive ad Acqualagna, dove frequenta senza distinguersi particolarmente la scuola del paese. Nel 1919, andato in pensione il brigadiere Mattei, la famiglia si trasferisce a Materica, centro più stimolante e ricco a metà strada tra Fabriano e Camerino, nel Maceratese. Questa atmosfera di laboriosità influenzerà profondamente il giovane Enrico Mattei. Si impiega in una fabbrica di mobili in ferro, con mansioni di verniciatore. Un anno dopo è fattorino alla Conceria Fiore. Qui il lavoro gli piace di più e a 17 anni diventa operaio, poi operaio specializzato, poi aiutante chimico. A 19 anni è vice direttore e a 20 direttore. Alla fine del 1928 la Conceria Fiore però deve chiudere i battenti in seguito alla grave crisi economica susseguente alla politica deflazionistica instaurata dal fascismo nel 26 e Mattei si ritrova senza lavoro. Egli parte allora per Milano, dove non gli è difficile trovare un posto di venditore alla Max Meyer, già fornitrice alla conceria di Materica di vernici, smalti, solventi per la lavorazione del cuoio. Un anno dopo, nel 1931, senza per questo abbandonare il suo ruolo commerciale presso la ditta tedesca, Mattei apre una sua piccola fabbrica di emulsioni per conceria con due soli operai. È l'inizio del successo. Tre anni dopo, la sua azienda è ormai lanciata, conta 20 dipendenti, si chiama Industria Chimica Lombarda Grassi e Saponi. Dopo gli anni un po' sbandati della prima adolescenza, Mattei mostra subito la tempra del grande condottiero, il coraggio, la capacità di cogliere al volo ogni possibile opportunità e una grande resistenza agli stress, alla fatica, sono le doti che lo porteranno molto in alto negli anni della maturità. Nel 1936 sposa a Vienna una bella ragazza, Margherita Paula, ex ballerina di varietà, che gli rimarrà accanto fino alla fine, ma che non gli darà eredi se si esclude un neonato vissuto solo poche ore. Intorno all'Università Cattolica a Milano in quegli anni gravitavano molti nomi interessanti e Mattei impara a conoscerli e a stimarli: Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira, Amintore Fanfani, Enrico Falca. Tutti personaggi che giocheranno ruoli importanti nella vita del giovane Enrico. In quell'ambiente si discute molto anche del ruolo dell'imprenditore cristiano, che si vuole investito di una missione sociale e delle sue responsabilità verso il popolo, mentre si critica decisamente il capitalismo selvaggio in favore del ruolo equilibratore dello Stato, anche in materia economica. Nel 1943 si avvicina al Partito Popolare grazie alle sue eccezionali doti di organizzatore. Nel marzo del 1944 gli viene offerto da Orio Giacchi il posto di rappresentante democristiano nel comando militare del CLN, posto rimasto vacante dopo l'arresto di Galileo Vercesi. Este, Monti, Marconi, Leone sono i nomi che Mattei assume operando nella Resistenza di volta in volta come rappresentante politico del CLN, ufficiale di collegamento partigiano, comandante militare democristiano. Viene arrestato il 26 ottobre del 1944, ma poi riesce a fuggire 37 giorni dopo grazie anche ad aiuti esterni. Abile manager, Mattei svolge un ruolo di grande utilità all'interno delle forze partigiane, curando i collegamenti interni, occupandosi di reperire e di allocare fondi. Alla fine della guerra Mattei affermerà di aver portato le forze partigiane democristiane da soli 2.000 uomini a oltre 65.000. Il 5 maggio 1945 egli è in prima fila nel corteo della Liberazione di Milano e riceve la Bronze Star dalle mani del generale americano Mark Wayne Clark. Nel 1948 viene eletto deputato nella circoscrizione di Milano-Pavia. Diviene commissario speciale dell'AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, col compito di chiudere tutte le attività dell'ente e svenderlo. L'AGIP era stata fondata in epoca fascista e fino allora aveva dato solo dispiaceri al suo padrone, lo Stato italiano. nata per cercare, acquistare, trattare e commerciare petrolio, aveva scavato 350 pozzi non solo in Italia, ma anche in Albania, Ungheria e Romania, senza trovare niente, ed aveva finito per cedere per poco anche quelle piccole concessioni in Iran che avrebbero potuto darle qualche soddisfazione. Quando Mattei viene nominato commissario, l'AGIP era divisa in due, come del resto la stessa Italia. A Roma era ancora in carica un consiglio di amministrazione dell'ente, mentre a nord Mattei aveva giurisdizione sulle attività relative all'Alta Italia. Premevano per la chiusura dell'AGIP diverse forze economiche e politiche, innanzitutto gli americani e in particolare le compagnie petrolifere anglo-statunitensi riunite nel cartello delle Sette Sorelle. Favorevoli al mantenimento in vita dell'AGIP sono gli esponenti della sinistra democristiana, tra cui Gronchi e Dossetti, che sostengono la necessità dell'intervento dello Stato attraverso gli enti pubblici nell'industria e nella finanza, che sono decisamente contrari ai grandi monopoli privati. Appena assunto l'incarico di commissario, Mattei si mette subito a guardare bene dentro quel giocattolo, deciso a non buttare via alcuna chance nel caso ne avesse individuata una. A fine giugno incontra l'ingegner Carlo Zanmatti, gli riferisce che nel corso delle ultime trivellazioni interrotte nel 1944 per l'avanzare del fronte bellico, l'AGIP aveva trovato tracce promettenti a Cavaiaga, in Valpadana. Mattei prende sul serio le informazioni di Zanmatti, va a Cavaiaga, parla con i tecnici, si fa spiegare tutto sul metano, poi dà via libera all'ingegnere per riprendere i lavori di scavo, in aperta violazione degli ordini ministeriali ricevuti. A Raffaele Mattioli della Banca Commerciale chiede un prestito per finanziare le attività dell'ente. Il suo appello al capo del governo Ferruccio Parri non rimane inascoltato. L'AGIP di Roma e quella di Milano vengono unificate e il 17 ottobre 1945 Mattei è nominato vicepresidente. Significa che la ripresa dei lavori a Cavaiaga viene di fatto approvata. Nel marzo 1946 il pozzo numero 2 di Cavaiaga si riempie di bolle. È il metano, che sgorga a 150 atmosfere e aspetta solo di essere incanalato in una conduttura di tubi per essere portato alle industrie da rifornire. Il metano della Valpadana comincia a far gola a molti e le Sette Sorelle tornano all'attacco pesantemente anche a livello politico. Mattei però è convinto di dover assicurare all'Italia risorse petrolifere autonome per garantirle così anche l'autonomia politica e non intende far neppure un passo indietro. Gli americani ottengono l'accesso a tutto il patrimonio delle ricerche AGIP, ne prendono visione con molto interesse. Il pozzo di Cavaiaga viene chiuso e viene venduto alla raffineria di Marghera ad una società partecipata dalla British Petroleum. La Edison prepara un piano per trasformare l'AGIP in una società posseduta per un terzo dalla Edison stessa, un terzo dall'AGIP, un terzo dalla società Metano, partecipata a sua volta dalla RAS e dalla Edison. Mattei, sempre più convinto che l'indipendenza politica passi per l'indipendenza economica, sempre più sicuro che lo sfruttamento dei giacimenti di un paese spettino allo Stato e solo allo Stato in favore di tutta la popolazione, rimane sconvolto da questi progetti, si appella dunque a Ezio Vanoni, illuminato esponente in ascesa della sinistra democristiana. Questi a sua volta si rivolge direttamente al capo del governo, Alcide De Gasperi, in cambio dell'aiuto di Mattei alle vicine elezioni. La DC vincerà col 48% contro il 31% del Fronte Popolare. De Gasperi, 10 giugno 48, fa eleggere un nuovo consiglio di amministrazione AGIP. Mattei è vicepresidente e il suo amico Boldrini presidente. Il 19 marzo 1949, dal pozzo numero 1 di Corte Maggiore vicino a Milano, il metano sgorga umido. Si tratta di petrolio e di buona qualità. L'annuncio del ritrovamento petrolifero a Corte Maggiore giunge al momento giusto, dichiara Mattei. Il giacimento di Corte Maggiore è di un'importanza rilevantissima. Sarebbe oggi difficile calcolarne il valore, è indubbiamente molto, molto rilevante. Giacimenti di gas vengono individuati a Cornigliano, Pontenure, Bordolano, Correggio, Ravella. Ma da dove provengono i soldi che Mattei usa generosamente per spianare la strada alle attività dell'AGIP? Certamente dal metano. Un metro cubo di metano viene venduto a 12 lire con un margine medio di guadagno di 8,5 lire al metro cubo. Per vendere il suo metano utilizza tutti i metodi che aveva imparato quando vendeva vernice e prodotti per concerie, dunque annunci sui giornali, incarichi a piazzisti, l'invenzione di slogan di successo. Pochi anni dopo Mattei importa dagli Stati Uniti l'idea dei motel che impianterà su tutto il territorio nazionale per il conforto anche notturno dei viaggiatori. Tra il 1950 e il 1952 Mattei deve affrontare nuove battaglie a Roma per ottenere la costituzione dell'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di cui diventa presidente nel luglio 52 e vicepresidente il suo maestro e amico Marcello Boldrini. AGIP, AGIP Mineraria, ROMSA, SNAM sono le società guidate ad Alleni e Mattei si occupa personalmente di ognuna di loro. Il 4 marzo del 53 si dimette anche dalla sua carica di deputato in Parlamento per dedicarsi completamente alle sue aziende. Nel 54 la sua campagna per la vendita del liquigas in bombole trasforma le abitudini degli italiani, toglie l'obbligo di cauzione per le bombole e ne ribassa il prezzo del 12%. Quindi i camioncini AGIP portano le bombole in ogni casa, anche nei luoghi più isolati, e le famiglie italiane imparano ad apprezzare i vantaggi delle cucine a gas che vengono a sostituire le molto più impegnative stufe a legna o a carbone. Anche il prezzo della benzina viene ribassato e questa politica dell'ente statale mette in crisi la concorrente Edison, che viene incorporata dalla Montecatini. Sarà poi il successore di Mattei, Eugenio Cefis, a scalare la Monte Edison per conto dell'ENI. Cedendo alle pressanti richieste del suo amico Giorgio Lapira, sindaco di Firenze, di Amintore e Fanfani, Mattei rileva gli stabilimenti Pignone, un'industria meccanica decotta e vicina al fallimento, e in pochi anni ne fa una ditta leader della produzione di tecnologie innovative al servizio della ricerca e dell'estrazione di risorse del sottosuolo, anche utilizzando piattaforme marine. Il 12 aprile 1956 inaugura il villaggio di Metanopoli alle porte di Milano. Il 21 dello stesso mese esce il primo numero del Giorno, quotidiano finanziato da Leni e diretto da Gaetano Baldacci. La linea politica del Giorno propone un avvicinamento ai paesi africani, medio orientali, in contrasto con le strategie dei paesi ex colonialisti, Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione questa linea condivisa dal presidente Gronchi, da Amintore Fanfani, dal ministro per gli affari esteri Pell, denominata neoatlantismo. Mattei piace ai leader dei paesi produttori perché, diversamente dai petrolieri delle sette sorelle, non si rivolge a loro con quell'atteggiamento di superiorità tanto inviso ai paesi in via di sviluppo in quanto carico di echi colonialisti. e questi paesi non considerano l'Italia un paese ex colonialista. Nel 57 Mattei riesce a chiudere un sospirato contratto con l'Iran. Anche se non riesce subito ad ottenere concessioni in Iraq e in Libia, si consola poi in Marocco, dove il re Maometto V intesse buoni rapporti con lui e con le aperture gli offrono i rivoluzionari algerini nei loro paesi. Nel 58 arriva una piccola commessa anche in Giordania. Guardando all'Europa, dà l'avvio ad un ambizioso progetto di oleodotto da Genova all'Inghilterra, attraverso la Svizzera, la Germania, la Francia, anche se ancora troppo presto per aver ragione del fronte degli industriali europei, ottiene concessioni di ricerca petrolifera in Somalia, Egitto, Iran, Marocco, Libia, Sudan, Tunisia. Riesce ad introdursi perfino in Cina, dove firma un accordo per la consegna di fertilizzanti. Le reti di distribuzione, stiamo parlando di 4.434 km di metanodotti in Italia nel 1962, si snodano in Africa dalla Costa d'Avorio all'Etiopia, dal Marocco al Senegal, dal Ghana al Somalia, dalla Tunisia al Sudan, in Asia e in Libano, Giordania, India, Iran, Iraq, Pakistan, in America Latina e in Argentina. Dopo una visita di Mattei in Unione Sovietica, si aprono anche le frontiere di questo grande paese per i contatti con l'ENI. E il primo contratto, alla fine del 60, prevede l'acquisto di petrolio in cambio di gomma sintetica, tubi, apparecchiature tecnologiche avanzate per la ricerca e l'estrazione. Nel 1961 la prima petroliera italiana carica di petrolio iraniano estratto dall'AGIP attracca nel porto di Bari, è un grande successo personale per Mattei. Nel 62 l'ENI dà lavoro a 55.700 persone, investe 209 miliardi, ne fattura 357, possiede 15 petroliere, guadagna 6 miliardi ufficiali, ma probabilmente più di 50. I debiti ammontano nel 63 a 700 miliardi di lire. Si tratta dunque di un colosso con interessi in mezzo mondo, guidato da un solo uomo che ne tiene strettamente in pugno i destini. Troppo potere, troppo denaro, troppi onori, troppi nemici. Enrico Mattei prospetta in quelle ore una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. E in questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
5: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità raccontiamo l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 12 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: 27 ottobre 1962, Bascapè, Pavia. Incidente aereo oppure attentato contro Enrico Mattei, personaggio decisamente emergente della politica economica italiana? Le indagini sono molto difficili. Gli investigatori lavorano per giorni tra fango e pioggia. I detriti del Moran Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sono sparsi ovunque. Solo due giorni dopo si ritroveranno i resti dei tre occupanti. La pista suggerita dal Ministero dell'Interno, dai Carabinieri, dal SIFAR, il servizio segreto di allora, è incidente. Solo pochi giornalisti iniziano le loro controinchieste. Primo mistero. Un testimone assiste alla scena. È Mario Ronchi, un agricoltore di Bascapè. Il giornalista della RAI, Bruno Ambrosi, giunge sul posto e lo intervista.
7: Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
8: Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
7: Che ora era circa?
8: 7:10 e 7:15.
3: Ecco, avete sentito. C'è un buco nella registrazione. In realtà il testimone Mario Ronchi prosegue il suo racconto e sta elencando fatti importanti, determinanti per questa inchiesta. L'amico e collega Bruno Ambrosi, ormai scomparso, se la ricordava bene questa intervista.
9: Il signor Mario Ronchi, il contadino che incontrai quella sera di pioggia, nella sua cascina naturalmente aveva detto parecchio di più di quello che voi ascoltatori avete appena sentito. E lì c'è proprio, direi, uno dei misteri ancora irrisolti del caso Mattei, della caduta di Mattei, dell'aereo di Mattei a Bascapè. Perché il contadino, a mia memoria e anche attraverso altre testimonianze, quella sera disse che aveva sentito qualcosa in cielo, una sorta di esplosione, dopodiché l'aereo era caduto, i frammenti dell'aereo erano caduti nel territorio appunto dei suoi campi e lui era accorso appunto tra i primi. Se non che quando l'inchiesta giudiziaria riaperta dopo anni a Pavia cercò di appurare i fatti, del racconto successivo del contadino Ronchi non ci fu più traccia. A quell'epoca la televisione funzionava ancora con il cinema praticamente, cioè con delle riprese a 16 mm che avevano da una parte nella macchina da presa il video, diciamo, e dall'altra parte la parte sonora attraverso un magnetofono, poi le due parti venivano combinate nella famosa moviola. Quel servizio andò in onda da Milano quella sera stessa in collegamento con Roma e tale rimase per un certo periodo. In occasione dell'inchiesta giudiziaria di Pavia, la cosa strana che risultò al giudice, il quale appunto mi chiese testimonianza, fu proprio che quella parte di sonoro in cui si accennava all'esplosione in cielo di fatto, era scomparsa. E questa cosa è molto strana, in quanto ovviamente un archivio è ben controllato, e se non che di fronte al fatto che mancasse questa parte, che poi abbiamo potuto accertare anche tecnicamente, che proprio mentre era rimasto il video della persona che parlava, cioè di Ronchi, la parte sonora era scomparsa e sostituita da una striscia, diciamo, di materiale inerte, io stesso suggerì al giudice di sequestrare o comunque di poter verificare l'edizione interamente registrata del telegiornale di quella sera, che per ragioni di legge ogni telegiornale è registrato a fini appunto a futura memoria. E il giudice mi ammise che aveva tentato il reperimento di questo materiale, ma che stranamente nell'archivio centrale della RAI a Roma era scomparsa anche la registrazione di quella sera.
3: Secondo mistero. Mercoledì 16 settembre 1970, quasi 8 anni dopo la morte di Enrico Mattei, Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. Sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere di Palermo. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Ad 1 chilometro dalla sua residenza viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Il giornalista è sparito, volatilizzato. Le ultime inchieste di Mauro De Mauro attraggono l'attenzione degli inquirenti, che ricostituiscono così la sua personalità. Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Mauro non ritorna a casa. E 17 giorni dopo dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato.
10: Una volta solo ho avuto paura, tanti anni fa, nel 63 mi pare, ora non ricordo, per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio ad Agrigento, guardi, ricordo era il caso Tandoi, e ho ricevuto una telefonata. E la telefonata, la persona che parlava al telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana senz'altro. Mi diceva: tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento. Non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con 2 balatoni, che in siciliano significa 2 grosse pietre, 2 massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi fine del nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta. E poi perché è tornato.
3: Poco prima di sparire, Mauro De Mauro sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi.
11: Signor Mattei, la si accusa di inserirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio.
12: Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che proprio il petrolio è nascosto sotto il deserto, la vera ragione della tragedia in Algeria.
3: Mauro De Mauro indaga proprio sugli ultimi 2 giorni di vita del presidente dell'ENI Enrico Mattei. Lo riferisce all'editore librario Fausto Fiaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna la figlia Giunia. È roba da far tremare l'Italia, rivela al collega dell'ANSA Lucio Galluzzo.
13: Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. controeversivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, e che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo.
3: La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Due storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Il caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta anche dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei due casi. E ancora una volta ci viene incontro la memoria, quella del regista Francesco Rosi.
14: La documentazione degli ultimi due giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi due giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del giorno e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo. Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Crisaldi ritenemmo di chiedere a Mauro De Mauro, che aveva già fatto delle collaborazioni di questo genere per il cinema dalla Sicilia, ritenemmo di chiedergli praticamente di allargare questa sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate. E quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro. Io non ho mai incontrato Mauro De Mauro, io lo conoscevo Mauro De Mauro, perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo, lo vedevo spessissimo, era un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui. Io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente. Sono stato sentito dal giudice Terranova subito. Il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tira fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto, me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande, a conferma di quello mi fece vedere questi fogli. Che riguardavano ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati.
3: Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia. Formula l'ipotesi dell'attentato che però non può provare e scrive: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato. Molti anni dopo, dall'inizio dell'indagine, Vincenzo Calia fa uscire un bellissimo libro, importante sulla memoria e sulla morte di Enrico Mattei. È anche la memoria di un magistrato con la schiena dritta che ha voluto capire la fine di un petroliere e le dinamiche dell'omicidio.
15: Dunque lei per chiare lettere ha fatto uscire con la mia amica Sabrina Pisu un bellissimo libro, Il caso Mattei, le prove dell'omicidio del presidente dell'ENI dopo bugie, depistaggi, manipolazioni della verità. Lei però anche più recentemente nella trasmissione Atlantide sulla 7 parlando del lavoro che ha fatto, soprattutto dell'inchiesta, la terza inchiesta che ha fatto sulla morte di Enrico Mattei, dice che si sente così un po' meno sicuro che sia stata una bomba esplosa con un coinvolgimento di Cosa Nostra oppure di Cosa Nostra americana, ma lei pensa piuttosto che l'esplosione dell'aereo vada ricondotta ad una sorta di un tecnico capace in grado di mettere le mani in un aeroo come il Morin Saulnier, un velivolo che ricordo è di costruzione francese su cui volava quel giorno Enrico Mattei. L'aereo, lo ricordo, si è andato a schiantare nella campagna intorno a Milano, a Lodi, cioè a Bescapè. Secondo lei è plausibile una responsabilità francese dietro alla morte di Mattei?
16: Premetto che sia nell'indagine, nelle conclusioni dell'indagine, che nel libro che lei ha citato, scritto con Sabrina Pisu, non si è mai parlato di mano della mafia nell'attentato a Mattei. C'è scritto soltanto che, e così anche nell'inchiesta fatta qui a Pavia, che alcuni pentiti di mafia, per esempio Buscetta o altro, hanno parlato di mandanti genericamente riconducibili alle sette sorelle, che si sarebbero rivolti alla mafia, ma di questo non ho mai trovato un elemento di riscontro, e quindi le conclusioni dell'inchiesta e così anche del libro sono nel senso che non ci sono stati elementi per poter dire chi materialmente aveva sabotato l'aereo, ma si poteva però fare riferimento agli ambienti che erano dietro questo attentato, questa operazione, e questi ambienti erano indubbiamente, senz'altro, potevano essere stranieri, ma senz'altro in collaborazione con ambienti italiani, servizi e ambienti anche all'interno dell'ente di Stato. Quindi non c'è una modifica, una variazione rispetto alle conclusioni già rassegnate in procura a Pavia e poi riportate nel libro che lei ha citato. Ora, la plausibilità mi chiedeva di una mano francese, ripeto, come plausibilità senz'altro è plausibile che i francesi in collaborazione con persone italiane nel nostro paese abbiano deciso di far luogo all'eliminazione del presidente dell'ENI. È essenziale la collaborazione di elementi italiani. Se sono stati francesi non hanno certo potuto fare a meno. E avevo richiamato in quella trasmissione che lei ha, Atlantide, avevo richiamato un libro che ho trovato recentemente francese del 68 in cui un ufficiale dei servizi francesi, servizi segreti francesi, servizi militari francesi, racconta con nomi di fantasia, ma in maniera perfettamente identica a come è stato accertato essersi svolto l'attentato a Mattei, racconta, dicevo, un attentato, nomi di fantasia, ma perfettamente aderenti a Mattei, al meccanico dell'ENI e a coloro, Cefis, Eugenio Cefis, che secondo questo libro francese sarebbe stato un elemento, un personaggio che avrebbe collaborato con i francesi nella eliminazione di Enrico Mattei. Si tratta però, ripeto, di ipotesi che possono essere plausibili, ma circa le quali non ho trovato alcuna prova concreta tale da poter dire è andata così. L'unica certezza assoluta è che l'aereo di Mattei è stato abbattuto con una bomba 100-150 grammi di tritolo, tali da non distruggere l'aereo ma di buttarlo giù, e così nascondendo il sabotaggio che era stato realizzato.
15: Quindi questa bomba era dietro il cruscotto, era comandata dall'apertura del carrello che poi viene azionato a Bascapè perché in prossimità del luogo previsto per l'atterraggio. La dinamica è questa?
16: Certo, l'esplosivo è stato posto nella parte posteriore del cruscotto, quindi accedendo dall'esterno dell'aereo e sistemando questa carica proprio dietro al cruscotto, quindi a brevissima distanza dal pilota ed Enrico Mattei che siedeva alla destra del pilota. Era un aereo, questo Morin Saulnier, a quattro posti, come una Fiat 500 all'interno. Due avanti e in quel caso uno solo dietro, il giornalista americano William McHale. Era stata azionata la bomba, l'innesco è stato dato dal contatto elettrico che è seguito al comando di apertura del carrello di atterraggio. Il carrello non ha fatto neanche in tempo ad aprirsi, ma ha dato una piccolo segnale di apertura e poi l'aereo è caduto, è precipitato, esplosa la bomba.
15: Possiamo dire un tecnico capace, una mano capace, uno che conosceva dunque molto bene quell'aereo.
16: Certo, non pensiamo a cosa poteva essere, io non lo so personalmente ovviamente, Cosa Nostra in quell'epoca soprattutto, erano personaggi molto rozzi e non certo con conoscenze tecniche tali da sabotare un aereo di fabbricazione francese, peraltro era un turboreattore, aveva due motori a reazione, quindi bisognava sapere dove collegare, a che filo, a che cavo collegare l'esplosivo che era stato sistemato. Comunque una serie di considerazioni che non si possono fare perché sarebbe troppo lungo in questa sede, ma è certo che non sono stati ad eseguirlo appartenenti alla mafia o a Cosa Nostra.
0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast.fm.
1: Sono le 13:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata e nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 25 giugno 1978. Stadio Monumental di Buenos Aires. Argentina-Olanda, finale dei mondiali di calcio in Argentina. In tribuna d'onore dominano sovrani il dittatore argentino Jorge Videla e tutti i membri della giunta militare al potere dalla notte del 24 marzo 1976. Accanto a loro, quasi nascosto dai riflettori dello stadio, c'è un signore italiano ancora sconosciuto, Elicio Gelli, il venerabile della loggia massonica P2. Propaganda 2.
4: Finale per il primo posto del campionato mondiale 1978. Telecronista Nando Martellini. Nell'intervallo andrà in onda il telegiornale.
5: Telespettatori italiani, buongiorno. Entrate in collegamento mentre le squadre stanno prendendo posto sul terreno di gioco. All'ingresso dell'Argentina una vera nevicata di coriandoli. L'entusiasmo degli argentini che vedono la loro squadra in finale e con la possibilità di conquistare l'undicesima Coppa del Mondo è in questo momento al suo culmine. L'undicesima Coppa del Mondo vive il suo ultimo atto, il momento decisivo. Argentina e Olanda devono dirci chi è il campione del mondo in carica e che resterà tale fino al 1982. Ecco gli inni nazionali. Argentina e Olanda in campo. La partita è estremamente incerta. L'Olanda vanta una superiorità tecnica e una tradizione calcistica superiore, ma il fattore campo, in un campionato del mondo in misura anche maggiore, e specialmente in Sud America, ha il suo peso. E lo abbiamo visto abbondantemente lungo la strada che ha portato a questa finale. L'Olanda, per la seconda volta consecutiva, in finale, rischia, in altre parole, di cadere di fronte ai padroni di casa, come accadde 4 anni fa a Monaco.
3: La gara è fin da subito caratterizzata dall'estremo agonismo, dal gioco frammentario e a tratti violento, dall'acceso tifo del pubblico argentino che prima della gara lancia migliaia di papeitos, i coriandoli bianchi che cospargono i bordi del campo e in parte anche l'area delle porte. L'arbitro è l'italiano Sergio Gonella. Il tempo regolamentare finisce 1-1. I supplementari sono forse peggiori dei primi 90 minuti. Gli olandesi, rimaneggiati per l'assenza del loro miglior giocatore, Cruyff, contestano l'atteggiamento permissivo di Gonella nei confronti del gioco duro e delle provocazioni degli argentini. La decisiva doppietta di Mario Kempes sancisce l'affermazione dell'Argentina. Al termine della partita gli olandesi non partecipano alla cerimonia di premiazione in segno di protesta. La prestigiosa coppa passa dalle mani di Passarella a quelle insanguinate del generale Videla. E la festa esplode in tutto il paese. A soli 300 metri dallo stadio, in Avenida del Libertador 8151, anche gli aguzzini dell'Escuela de Mecánica dell'Armada, l'ESMA, uno dei centri di tortura del regime, esultano e abbracciano le loro vittime agonizzanti. Per una sera almeno, dai cieli dell'Argentina cadono solo coriandoli e festoni, e non corpi di donne e uomini lanciati dagli aerei verso le acque nere dell'oceano. Il giorno dopo riprenderanno puntuale i voli della morte, tutto tornerà normale nella normalità dell'Argentina degli orrori. Nei primi anni 70 in Argentina regna il caos e l'instabilità. Il 1 luglio 1974 muore Juan Domingo Perón e la presidenza passa alla moglie Isabel Martínez de Perón. José López Rega diventa segretario di Stato. Rega è uno dei leader più duri dell'ala conservatrice del partito, inviso dalla sinistra peronista che attraverso il suo braccio clandestino armato Montoneros riprende un'attività di guerriglia contro il governo federale. Accanto ai Montoneros si organizza l'Ejército Rivoluzionario del Pueblo, ERP, un gruppo di ispirazione trotskista che fin dagli anni 60 mette in atto azioni di guerriglia urbana nella provincia di Buenos Aires, di Córdoba, contro le forze armate e la polizia federale e contrasta la giunta militare al potere in Argentina dal 1966 fino al ritorno di Perón nel 73. Ma in Argentina crescono anche le attività delle squadre dell'Alleanza Anticomunista Argentina, AAA, una formazione paramilitare della destra radicale e diversiva diretta dallo stesso Rega con il sostegno delle forze armate, responsabile di omicidi, attentati contro militanti di sinistra, sindacalisti, peronisti di sinistra. L'Argentina sprofonda in un clima di terrore. Nel novembre del 74 viene proclamato lo stato d'assedio e nel luglio del 75 Rega si dimette in seguito all'accusa di avere ispirato le azioni della AAA. Intanto Isabelita aggrava le disposizioni antiterrorismo. Vengono impiegate le forze armate per la lotta contro i Montoneros e i gruppi di rivoluzionari di sinistra, mentre gli squadroni della morte della AAA godono praticamente di una impunità totale. Entra in vigore la procedura straordinaria dell'arresto e detenzione a disposizione del potere esecutivo, che permette al governo di decidere in modo autonomo, senza procedure legali, la sorte degli arrestati. Con il decreto numero 281 del 5 febbraio 1975, Isabelita affida alle forze armate il compito di annientare la guerriglia con qualunque mezzo. E nel febbraio 1975 l'esercito del generale Axel Vilas scatena la prima operazione di repressione contro la guerriglia dell'ERP nella provincia di Tucumán. Arresti, esecuzioni sommarie, ricorso sistematico alla tortura, impiego dell'aviazione per bombardare i villaggi rurali occupati dai guerriglieri. Nel dicembre 1975 il nuovo comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Rafael Videla, invia una sorta di ultimatum alla presidentessa Isabelita. Per Videla bisogna attuare soluzioni profonde perché, dice, è giunta l'ora del risveglio del popolo argentino. Intanto i gruppi guerriglieri più importanti, l'ERP, i Montoneros, subiscono duri colpi dall'apparato repressivo. 700 militanti uccisi, 5.000 detenuti illegali. Sono le ore più buie dell'Argentina, quelle che precedono il colpo di Stato. 24 marzo 1976. Una giunta militare composta dal comandante in capo dell'esercito, generale Jorge Videla, dal comandante della Marina Militare, ammiraglio Emilio Eduardo Massera, e dal generale di brigata aerea Orlando Ramon Agosti, prende il potere in Argentina. Destituisce l'allora presidente della Repubblica Maria Estrella Martínez, detta Isabelita, vedova del generale Juan Domingo Perón. Il 24 marzo del 76 la giunta militare argentina guidata da Jorge Videla emette il suo primo comunicato ufficiale.
6: Comunicato numero 1 della giunta del comandante generale. Se comunica a la población che a partir di una fecha il paese encuentra bajo il controllo operacional della giunta del comandante generale delle forze armate. Firmato Jorge Rafael Videla. Teniente General, Comandante General del Esercito.
3: Dal 1976 al 1983, l'Argentina di Videla si trasforma in un immenso campo di concentramento non visibile, coperto da occhi indiscreti. Luoghi di tortura dove si entra e non si esce quasi mai vivi. Case anonime, garage, ville, commissariati diventano centri di detenzione. Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Centrale di Polizia di Buenos Aires, Quinto, Ottavo e Nono Commissariato di La Plata, Terzo Commissariato di Valentina Alsina, Base Navale di Mar de la Plata, Lanús, il Commissariato di Polizia di Mendoza, il Campito, Campo di Prigionia presso la Scuola Militare di Campo de Mayo, La Caccia, il Poligono di Tiro di Buenos Aires, l'Escuela Superiore de Meccanica dell'Armada, Garage Olimpo. Tortura per estorcere informazioni preziose, per demolire la dignità delle persone, per ucciderle ma non subito, poco alla volta. Colpi violenti e continui per provocare fratture e spargimento di sangue. Obbligo di stare per ore stese al suolo con la faccia per terra o in piedi, sotto potenti riflettori, incappucciati con mani legate e rinchiusi nelle nicchie. Rifiuto di cibo, acqua e indumenti per coprirsi. Sospensione nell'aria per le braccia. Semi-asfissiamento con l'introduzione della testa in acqua in sostanze liquide ed escrementi. Applicazione di cavi elettrici nei testicoli, nella lingua e nella vagina. Stupri sistematici, finte fucilazioni, sospensione del corpo del detenuto per ore con la testa all'ingiù. Gli aguzzini ne studiano di notte e di giorno. Bisogna esserci portati perché non si possono compiere certi atti efferati e magari poi tornare a casa, baciare i propri figli come se nulla fosse successo. Non puoi dire che torturi solo per il piacere di veder soffrire vite umane. Torturi perché intendi annullare ogni possibilità di opposizione ad una dittatura sistematica che tu stesso hai costruito. Non è dunque una follia patologica, è una lucida consapevolezza. Il paese viene diviso in 5 zone militari, ognuna al comando di un corpo dell'esercito. La zona 1, area Buenos Aires, capital federal, si trova sotto il comando del generale Carlos Guillermo Suárez Mazón. La zona 2 riguarda l'area geografica della provincia di Entre Ríos, a nord di Buenos Aires. La zona 3, regione del Tucumán e città di Córdoba, sono controllate dal generale Menéndez. L'area Tigre, Campo de Mayo, fa parte della zona 4 ed è guidata dal generale Santiago Omar Riveros. Zona 5, provincia meridionale di Buenos Aires, Patagonia, Tierra del Fuego. I generali golpisti argentini organizzano almeno 350 luoghi di detenzione e tortura, veri e propri campi di concentramento. Vengono deportati in gran parte giovani tra i 20 e i 25 anni, sequestrati nelle loro case nel cuore della notte, sequestrati lungo le strade, le piazze di Buenos Aires, spendati, incappucciati, trasportati su vecchie Ford Falcon prive di targa, poi condotti in centri di detenzione. Il regista italo-argentino Marco Becchis ricorda molto bene quei luoghi di violenza e orrore nel film Garage Olympus e Ios.
7: Nombre?
8: María Fabiani.
7: Nombre de guerra?
9: Garage Olimpo raccontava la storia di un campo di concentramento e quindi aveva una materia da raccontare molto concreta, insomma, le celle, le zone dove si torturava il funzionamento quotidiano del campo, e la città sopra, ignara, che apparentemente ignara che continuava una vita normale, una città che ha visto campionati del mondo del 78, opera lirica, balletti, continuava, diciamo, quello che si potrebbe dire una vita civile, fra virgolette, mentre sotto c'erano i campi di concentramento. Invece in hijos, figli, tutta la violenza che si voleva raccontare stava dentro la testa dei personaggi, una violenza psicologica.
3: I giovani argentini vengono infine torturati con la picagna elettrica in ogni parte del corpo e poi fatti sparire con i cosiddetti voli della morte, lanciati vivi nel Rio della Plata o nell'Oceano Atlantico da vecchi aerei Skikvan, Hercules o Electra, dopo essere stati denudati e intontiti con iniezioni di pentotale. Decine di madri si trovano negli anni in Plaza de Mayo a Buenos Aires. Portano grandi cartelli dove sono incollate le foto dei loro figli scomparsi, ma per il capo dell'esercito generale Videla non esistono desaparecidos. Comunque, quelle persone vive o morte non hanno alcuna identità.
10: Intanto, este como tal, es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido.
3: 30.000 persone scomparse. Come un grande paese, un quartiere di una grande città, come ricorda il regista Marco Becchis.
9: Non è vero che nessuno sapeva nulla, la stragrande maggioranza della popolazione sapeva che qualcosa stava succedendo, forse non conoscevano i dettagli che sono venuti fuori dopo, ma sapevano perfettamente che c'era una specie di legge che faceva sì che chi era un oppositore al regime veniva sequestrato, torturato e ucciso. Anche perché spesso questi corpi apparivano nei terreni abbandonati della città e quindi non tutti scomparivano nel nulla. E i desaparecidos, che sono a numero oggi 30.000, erano, se vogliamo, la parte giovane, intelligente, arrabbiata della società. Io ricordo che appena tornato dall'Argentina, era il 1977, io tornai in luglio, a settembre del 77 andai a Bologna, c'era un raduno del movimento a Bologna, storico, in cui si sono riuniti i movimenti extraparlamentari e moltissimi altri movimenti creativi che all'epoca operavano sotto il territorio nazionale, c'erano napoletani, c'erano siciliani, c'erano milanesi. Ecco, io ricordo che seduto sulle scalinate del Piazza Maggiore guardavo questi giovani che erano, guarda caso, 30.000 e io pensavo che in Argentina tutti quei giovani che erano lì, che alcuni di loro oggi sono segretari di partito, piuttosto che dirigono dei giornali, piuttosto che fanno attività artistiche, e tutti quei giovani sarebbero scomparsi.
3: Il luogo più importante e inquietante dove si svolgono le sedute di tortura è l'ESMA, a Buenos Aires. Lì vengono risucchiate migliaia di persone che non torneranno più agli affetti delle loro famiglie. Una musica brutal, melodia. L'ESMA è la scuola di meccanica della Marina, si trova a Buenos Aires, sulla elegante Avenida Libertador, una delle strade più belle della capitale, lungo il Rio della Plata. Comandante della Marina Militare Emilio Eduardo Massera, Antonio Vagne, contrammiraglio, e il suo numero 2. Negli anni della dittatura militare l'ESMA opera il cosiddetto gruppo di Tarea 3.3.2. Il capo del servizio logistico operativo è Raul Vildoza. Il suo braccio destro è Jorge Eduardo Acosta, Al gruppo fa parte Héctor Antonio Febres, prefetto navale. All'ESMA lavora Alfredo Ignacio Astiz, responsabile delle sezioni di Totù. L'ESMA dunque è la scuola per la formazione degli ufficiali della Marina Argentina di Buenos Aires, specializzata nella preparazione tecnica di ingegneri navali ed esperti in navigazione. Dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore della Marina Massera. Viene affidata fin dalle prime ore del golpe al gruppo 3.2.2, organo repressivo per la città di Buenos Aires, diretto dal contrammiraglio Rubén Jacinto Chamorro e dal capitano Jorge Eduardo Acosta, detto El Tigre. All'ESMA operano numerosi carnefici come Alfredo Astiz e Adolfo Scilingo, la cui testimonianza è racchiusa nel libro di Orazio Verbinski, Il volo, prova l'esistenza dei cosiddetti voli della morte. L'ESMA è divisa in zone destinate ad ospitare e alloggiare ufficiali militari, sale ed uffici dove si decidono i rapimenti, le strategie di repressione, luoghi adibiti alle torture e agli interrogatori per la detenzione dei sequestrati. La Capuccia è un sotterraneo angusto e lugubre senza finestre, dove i detenuti rimangono in isolamento costantemente incappucciati. Il Pagnol contiene i beni sottratti ai prigionieri, con un settore per le donne rapite incinta. All'ESMA sono entrati 4.700 detenuti e da qui è uscito il maggior numero di sopravvissuti di tutti i centri clandestini in detenzione disseminati nel territorio argentino. Grazie ai loro racconti e ai controlli incrociati è stata possibile la ricostruzione di luoghi, nomi, torture, storie. Enrique Mario Fuchman, detenuto all'ESMA, sopravvissuto, dice: la strategia del terrore consisteva proprio in questo. Non c'era uno schema, non c'erano regole. In qualunque giorno potevano arrivare prelevati dall'ESMA per farti sparire. Di te nessuno avrebbe mai saputo nulla. Ebe Lorenzo, internata all'ESMA, sopravvissuta. Le giornate passavano così, immobili. Al mattino ci portavano il mate bollito. Poi c'era il rito della bacinella, una sola per 300 donne. Se ce la facevamo addosso ci picchiavano. Se chiedevamo la bacinella non la portavano. E se la portavano ci costringevano ad esibirci. Intorno solo lamenti, sempre sotto una musica assordante. Poi ogni tanto ci spedivano giù, nella sala delle torture. Mario El Flaco Villani, accademico scienziato, viene prelevato sul portone della sua università nella capitale federale della solita Paul Falcon il 13 novembre 1977. Tornerà definitivamente in libertà nell'agosto dell'81. Praticamente Villani è un miracolato. Mi ricordo che dopo un periodo in una regolare caserma mi fecero scomparire nel campo denominato Club Atletico in novembre, ma avevano problemi. In dicembre il Club Atletico era già bruciato. Gli attivisti dei diritti umani lo avevano scoperto, lo demolirono e io feci da facchino nel trasloco delle masserizie in un campo provvisorio della Polizia Municipale vicino il Teatro Colonna. Lì abbiamo atteso che costruissero Garage Olimpo. Questa è stata la mia salvezza, perché chi veniva sottratto prima del 79, è stato calcolato, aveva in media 45 giorni di vita. Io non sono stato traslocato, sia ucciso, come gran parte dei miei compagni nel passaggio da un campo all'altro. Il fatto di poter riparare per i repressores e tutti gli apparati elettronici che rubavano i desaparecidos come bottino di guerra è stato uno dei motivi per i quali mi hanno tenuto in vita. Nel 1979 l'Accademia dei Fisici ottenne mie notizie e chiese di me al governo. Non potevo restare all'Olimpo. In più, l'arrivo alla guida della giunta militare di Leopoldo Galtieri in sostituzione di Orbidela aveva fatto saltare i nervi ai progetti e ai repressori, che consideravano questo generale dell'esercito una colomba del regime. venne creato un campo temporaneo a Quilmes, segreto allo stesso regime. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo il lungo processo argentino-italiano lungo il cammino della giustizia.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 15 e 24 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
11: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Tre giorni dopo aver prestato giuramento, il 13 dicembre 1983, come primo capo di Stato democraticamente eletto, Raul Alfonsín firmò il decreto numero 158, nel quale si dava inizio alle indagini contro i 9 membri delle prime tre giunte militari che governarono il paese dopo il colpo di Stato del 1976 e la cacciata di Isabelita Perón. Pochi giorni dopo fu istituita la CONADEP, Commission Nationale sobre la Desaparición de Personas, la quale, dopo aver raccolto diverse migliaia di testimonianze, portò alla luce circa 8.960 casi di desaparecidos, in seguito al rifiuto di processare i membri delle giunte da parte della Corte Nazionale. Alfonsín istituì una corte presieduta da sei giudici: León Aslanian, Jorge Torrasco, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D'Alessio, Jorge Valerga Arauz e Guillermo Ledesma. Furono incaricati come procuratori Julio César Strassera e il suo assistente Luis Moreno Ocampo. Il processo iniziò il 22 aprile 1985, rappresentando il primo e unico caso di processo da parte di un paese democratico contro un regime dittatoriale, nonché il più grande processo per crimini di guerra avvenuto dopo quelli di Norimberga. I membri della giunta erano accusati di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, includendo rapimenti, torture, sparizioni, omicidi dei dissidenti durante la guerra sporca. I procuratori presentarono 709 casi, di cui 280 furono presi in esame, e un totale di 833 testimoni, tra i quali figurarono l'ex presidente Alejandro Lanús, lo scrittore Borges, la presidente dell'Associazione Nonne di Plaza de Mayo, Pablo Díaz, sopravvissuto della notte delle matite, Patricia Derian, assistente del segretario di Stato per i diritti umani dell'amministrazione Carter, il giurista olandese Theo van Boven e l'antropologo forense Clyde Snow. Le arringhe conclusive furono ascoltate il 18 settembre. Qui la ricostruzione del cammino della giustizia di Julio César Strassera nel bellissimo film 1985 di Santiago Mitre, uscito nel 2022, che si conclude con una frase straordinaria: signori giudici, vorrei rinunciare all'originalità nel chiudere questa arringa, perciò vorrei usare una frase non mia, poiché già appartiene a tutto il popolo argentino: nunca más.
12: Vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.
13: Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
14: La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
15: Esta es nuestra oportunidad.
16: Cuídate, Julio.
15: Cuídate.
17: ¿Vas a meter preso a Videla?
15: A todos los responsables.
18: Lo único que te digo es que hay poco tiempo.
19: ¿Y los funcionarios de carrera no quieren?
20: Entonces traemos a los que no tienen carrera.
21: El 90% de los funcionarios de la justicia.
14: Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
22: ¿De qué tenés miedo, Julio?
15: De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes.
23: Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
24: Policía, abre la puerta.
25: Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
15: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no le sirve a tu memoria.
3: Le sentenze furono emanate il 9 dicembre 1985. Il generale Videla, l'ammiraglio Massera furono condannati all'ergastolo. Il generale Viola venne condannato a scontare 17 anni di prigione. L'ammiraglio Armando Lambruschini venne condannato a 8 anni. Il generale Orlando Agosti condannato a 4 anni e mezzo. Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya e Basilio Lami Dozzo furono assolti per poi essere processati da una corte marziale per la mala gestione della guerra delle Falkland nel 1982. Diversi altri processi si tennero negli anni successivi. In particolare ebbe esatto quello contro Miguel Etecolazza, un ex poliziotto di Buenos Aires accusato di diversi omicidi, sequestri e torture e poi condannato all'ergastolo nel 2006. Le 147 videocassette del processo vennero trasferite in Norvegia il 25 aprile dell'88 e sono conservate ancora oggi presso il Palazzo del Parlamento norvegese. Durante il processo ci furono diverse contestazioni da parte di figure vicine o favorevoli al regime. Molte di queste contestazioni sfociarono anche in tentati e avvenuti attentati contro scuole e sedi governative, tra cui il Ministero della Difesa, e ciò costrinse il presidente Alfonsín a dichiarare lo stato d'emergenza. Il 30 dicembre 1986 la Corte Suprema di Giustizia argentina confermò nella sostanza la sentenza impugnata, ma attenuò la situazione di Viola e Agosti, mutando la qualifica di mediatori in quella di partecipanti in quanto necessari collaboratori e assolvendo Viola per 2 fatti di illegittima privazione della libertà e Agosti per 3 casi di rapina, riducendole così rispettivamente alla pena 16 anni e 6 mesi e 3 anni e 9 mesi di carcere. In una delle stanze sotterranee dell'ESMA, un giorno arrivano Angela Maria Aieta, Giovanni e Susanna Pegoraro. Angela Maria Aieta viene sequestrata il 5 agosto 1976 da un gruppo operativo che la conduce all'ESMA. Ma il comando intende invece uccidere il figlio della donna, il giovane Dante Gullo, leader della gioventù peronista. Giovanni Pegoraro, imprenditore edile di Mar della Plata, e sua figlia Susanna vengono fatti sparire il 18 giugno 1977 a Buenos Aires, tutti cittadini italiani. La verità sulla loro morte e di quella di altri 30.000 desaparecidos giungerà con anni di ritardo, La forza, la pazienza delle madri e le nonne di Plaza de Mayo, il lavoro infaticabile di associazioni internazionali, la caparbia di alcuni avvocati italiani e argentini. Il 9 giugno 1999 arriva la svolta. Viene riaperta l'inchiesta per gli omicidi di Angela Aieta Gullo, Giovanni Susana Pegoraro. Sei gli indagati: Massera, Astiz, Magnec, Vildoza, Acosta, Febres. Nel giugno 2001, su richiesta del PM Francesco Caporale, il capitano Alfredo Astiz viene arrestato dalla polizia argentina. Questa indagine subisce un'improvvisa accelerazione al termine del processo davanti alla Corte d'Assise di Roma per la morte di altri 8 italo-argentini. Vengono condannati all'ergastolo gli ex generali Mason e Riveros e a 24 anni di carcere i sottufficiali Gerardi, Maldonado, Porchetto, Puerta e Rossin. La sentenza è confermata in appello, diventa poi definitiva dopo la pronuncia della Cassazione nel 2004. L'avvocato Marcello Gentili, legale di parte civile, spiega uno dei punti chiave stabiliti dai giudici italiani.
4: È stato dichiarato la natura di reati oggettivamente e soggettivamente politici dei reati contestati. Ha ribadito, come era avvenuto nell'altro processo, la Corte, che i reati violazione degli elementari principi di vita, di esistenza, di libertà dei cittadini italiani sono reati oggettivamente politici. Questo per l'adesione dell'Italia tramite l'articolo 10 della Costituzione alle convenzioni internazionali di garanzia della libertà degli individui.
3: Ed è sempre l'avvocato Gentili che ricorda il ruolo dell'ESMA nella sparizione di oppositori del regime dei generali golpisti.
4: Se c'è un carattere di questi reati, di questi processi, se c'è un diritto fondamentale di civiltà da difendere, è anche quello della non clandestinità. Le torture, i sequestri, le sparizioni, le eliminazioni fisiche sono avvenute tutte in clandestinità. Non sto a ripetere la gravità oggettiva di impunità e di intimidazione di queste modalità scelte dall'Argentina per non avere una ribellione dell'opinione pubblica, come era avvenuto per i fatti di 3 anni prima del Cile. Se questo è un carattere fondamentale di sofferenza, per cui la scomparsa è infinitamente più grave per i familiari della morte, ebbene l'ESMA, che è un centro clandestino nel centro di Buenos Aires, per un carattere, l'ESMA che organizzava il parto di proprie detenute incinte, di detenuti che arrivavano da altri campi dall'altra, per far partorire in stato di detenzione clandestina e sequestrare con falsificazione dell'anagrafe i neonati e quindi cancellare in un oblio disumano tutto, perfino la speranza dei nonni, perfino la speranza dei parenti di avere il corpo o il nipote, il corpo della figlia o il nipote, questo è l'ESMA. E infatti fra le parti civili c'è quella, oltre alla mamma di Dante Guso, che ha fatto di tutto per intercedere per il figlio carcerato illegittimamente e verosimilmente o probabilmente per questo è stata eliminata, c'è anche padre e figlio Pegoraro, dove la figlia Pegoraro, Susana Beatriz, è appunto donna incinta che ha partorito in carcere e il figlio, la figlia poi ha una.
3: Siamo il 10 luglio 2021. Jorge Nestor Troccoli, ex capitano di vascello della Marina Uruguayana, varca le porte del carcere Forni di Salerno. Deve scontare una pena all'ergastolo per 26 omicidi. Quando nella prima metà degli anni 2000 i governi sudamericani iniziarono a istruire processi contro i militari coinvolti nei crimini perpetrati dai regimi negli anni 70 e 80, diversi ufficiali trovarono rifugio proprio in Europa, come ha fatto Troccoli, che finito sotto inchiesta a Montevideo nel 2006, sale sull'aereo e cerca il suo buon ritiro in Italia, da dove viene emigrato il bisnonno prima a Marina di Camerota e poi a Battipaglia. Ad aprire le porte del carcere per Troccoli è intervenuta il 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza di secondo grado e la condanna all'ergastolo di 14 imputati per omicidio volontario pluriaggravato di 23 cittadini italiani. Al conteggio delle vittime vanno anche aggiunti 20 uruguaiani. Non è uno qualunque dunque il torturatore in divisa. Troccoli aveva fatto parte del FUSNA, il gruppo fucilieri navali che aveva il compito di scovare e catturare anche fuori dai confini nazionali chiunque si opponesse al regime uruguaiano. Nel 77 Troccoli era il tramite tra le dittature di Argentina e Uruguay all'interno del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor. L'operazione finanziata dalla CIA e dagli Stati Uniti, nata nel 1975 a Santiago del Cile. Tutto inizia nel 1998, l'anno in cui il giudice spagnolo Garzón emette il mandato di cattura nei confronti di Augusto Pinochet per la morte e la tortura di alcuni spagnoli durante la dittatura cilena. Tra i morti di origine italiana, piemontese per la precisione, c'è Juan Montillo. Faceva parte dei GAP, i gruppi di amici del presidente, cioè la guardia del corpo che si occupava di garantire la sicurezza di Allende. Erano militanti del Partito Socialista, persone addestrate a Cuba all'uso delle armi. Montillo era con Allende l'11 settembre 73 quando la moneta venne assaltata e bombardata dalle forze golpiste. Dopo la morte di Allende, gli uomini dei GAP, tra cui Montillo, furono arrestati e trasferiti nella caserma Tacna, dove vennero torturati per essere poi fucilati al poligono di tiro di Pendeue il 13 settembre 1973. I loro corpi martorizzati vennero accatastati in una fossa comune dove i militari gettarono delle granate per renderli irriconoscibili. Dopo l'azione intrapresa da Garzón si muovono anche i parenti dei desaparecidos di origine italiana. Erano milioni i nostri connazionali emigrati in Sud America nel corso del Novecento, chiedendo alla Procura di Roma di avviare finalmente un'indagine. Nel giugno 99 il procuratore Giancarlo Capaldo, che indagava sulle morti di alcuni italo-cileni vittime di Pinochet, aprì un'indagine legata ad omicidi e sparizioni di italiani avvenuti nell'ambito dell'operazione Condor. Il 10 luglio 2006 Capaldo unificò le diverse inchieste aperte in Italia e alla fine di una complessa indagine emise 146 mandati di arresti contro civili e militari dei regimi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Perù, Paraguay e Uruguay. Questo processo inizia nel 2015 e si chiude nel gennaio 2017 con una sentenza che vede solo 8 degli imputati condannati e ben 19 assolti. Le condanne, che pure certificavano da un punto di vista giudiziario l'esistenza del Plan Condor e le responsabilità dei vertici militari e politici che lo avevano sottoscritto, non potevano che lasciare scontente le associazioni familiari delle vittime. Le seconde file, cioè i torturatori come Troccoli, uscirono praticamente indenni dal processo di primo grado, ma inspiegabilmente quel processo aveva ritenuto che per loro ci fosse la prova dei sequestri e delle torture, ma mancasse la stessa prova della volontà di uccidere. Un ragionamento che non teneva e che infatti è stato ribaltato in appello l'8 luglio 2019. 14 ergastoli e una provvisionale esecutiva di 1 milione di euro per la presidenza del Consiglio dei Ministri e di cifre comprese tra i 250.000 e i 100.000 euro per altre 46 parti civili da associazioni e parenti delle vittime. E in chiusura vi trasmettiamo la mia intervista in lingua originale al giudice Garzón, che ha ordinato l'arresto di Augusto Pinochet e ha iniziato i primi processi contro i generali e i torturatori argentini responsabili dell'uccisione di alcuni cittadini spagnoli con doppia cittadinanza. È la memoria di un uomo di giustizia con la schiena dritta. In inchieste così delicate, ad esempio, il potere politico ha posto dei limiti al suo operato?
5: Bueno, yo creo que la función de un juez es precisamente la de investigar.
6: La funzione del giudice è proprio questa: indagare se vi siano ostacoli e impedimenti e nel caso superarli. Nel mio caso ne ho sempre trovati, ma non hanno mai realmente influenzato il mio lavoro. Magari hanno intaccato l'ambiente intorno a me, ma mai hanno impedito di portare a termine le indagini. Se un giurista ha una solida formazione alle spalle, quella pressione lo raggiunge, ma non lo influenza. A volte ci possono essere dei rischi e minacce alla famiglia, ma nel mio caso sono stato molto fortunato.
3: Ebbene, avete potuto verificare con atti e documenti le responsabilità penali di Augusto Pinochet, il dittatore del Cile, nello sterminio degli oppositori in Cile negli anni 70 e 80, uccisioni, torture, sparizioni. Com'è nata questa inchiesta e a quali conclusioni?
5: Bien, esta investigación comenzó en España en 1996. Realmente io
6: questa indagine è iniziata in Spagna nel 1996. Io non incominciai questo lavoro personalmente. La mia indagine partiva dall'Argentina e la repressione dei militari argentini che parteciparono allo sterminio di molte persone tra gli anni 76 e 83. Questa indagine da me sviluppata era la conseguenza dell'indagine Operazione Condor, che, come sa, si riferisce alla coalizione o all'accordo dei servizi segreti di diversi paesi sudamericani, tra cui Cile, Argentina, Paraguay e altri.
5: De varios países de la época, entre los que estaban Chile, Argentina, Paraguay y otros.
6: Il risultato fu che si andò a indagare più a fondo in Cile e per questo motivo, nell'ottobre del 1998, fu emesso un mandato di cattura contro Augusto Pinochet. Questa indagine portò molta trepidazione e tanti testimoni accreditarono con voce e documenti come questa persona avesse partecipato e diretto queste azioni terribili.
3: Pensa che la magistratura abbia sostituito la politica, una mancanza di scelta di un campo internazionale, una mancanza di applicazione delle leggi, degli accordi di trattato?
5: No, io credo che la giustizia non ha sostituito né deve sostituire la politica, sono due campi.
6: Io credo che la giustizia non abbia sostituito la politica. Sono due campi totalmente differenti quando funzionano bene.
5: Alcune persone considerano che la giustizia non deve.
6: Quello che a volte accade è che a volte alcune persone ritengono che la giustizia non debba indagare sul loro conto quando ricoprono una certa posizione politica.
5: A nadie se le investiga per essere politico, sino per gli hechos.
6: Io credo che nessuno indaga su di loro in quanto politici, ma per quello che hanno fatto, per il reato. Non importa se sei un giudice, un politico, un architetto. La questione è che se è stato commesso un reato, questo va indagato e approfondito. A volte, come ho detto, è la classe politica che ha deciso e stabilito che queste indagini non si potevano fare. Ed è lì che iniziano i problemi. È successo in Spagna, in Italia, in Francia, in Cile, in molti posti del mondo.
5: In Francia, in Cile, molti siti.
6: Credo che un giudice debba essere al di sopra di questa pressione. La legge uguale per tutti è un principio fondamentale e fondativo. Un giudice ha l'obbligo di essere attaccato a quel principio e difendere dunque la società. Questa è la sua missione.
5: A ese principio e difendere alla società che suo lavoro e sua missione.
2: Il lato oscuro della verità.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti a Delitto e Castigo, bentornati sarebbe giusto dire, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me è il mio compagno di avventura, il professor Iuri Aparo, e nostro ospite quest'oggi c'è Alessandro Crisafulli, benvenuto.
4: Grazie.
3: Allora, Alessandro Crisafulli chi è? Ha 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati, 28 anni di pena, gli ultimi tre in libertà vigilata. Riconosciuto come un uomo che ha avuto un ruolo apicale nello spaccio di droga a Milano, nel quartiere di Quarto Giaro, a fianco del fratello Biagio, ancora in carcere, detto Dentino, con cui ha rotto qualunque relazione. I Crisafulli sono stati considerati il tramite tra 'ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Alessandro compie il suo primo omicidio il 16 dicembre 1989, quando uccide Roberto Messina, che spacciava con il nostro permesso ma comprando la droga da altri. Nel 2009 conosce il gruppo della trasgressione, dove con fatica entra a far parte del gruppo. Comincia un percorso di profondo cambiamento durante un colloquio con un PM, Marcello Musso, che lo accusa di una serie di reati legati alla droga. Il 23 agosto 2014 il pubblico ministero cita Sant'Agostino, sostenendo che la conoscenza nasce da un'intuizione. Crisafulli, che già da 5 anni aveva cominciato a studiare diritto e filosofia ed era noto in cella per essere sempre con le cuffie a studiare e leggere libri di filosofia, oltre che di diritto, risponde al PM che esiste anche una forma di precomprensione, come insegna il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer. Una delle guardie penitenziarie del carcere di massima sicurezza di Opera, un giorno, vedendolo intento negli studi, si rivolge a lui in questo modo: Crisafulli, ma tu che cazzo ci fai qui? Si vede che era il mio karma, ha risposto Alessandro. Alessandro, intanto benvenuto. Vuoi cominciare a raccontarci intanto com'è iniziata la tua vita di criminale, perché una tua prima parte è stata proprio questo. Tu scrivi tra l'altro in alcune lettere che mi hai fatto, anzi sono dei veri e propri scritti che tu hai fatto negli anni scorsi e di cui mi hai reso partecipe, hai scritto delle cose molto significative. Ne leggo, ne cito una, da una storia che ha questo titolo: Le storie, un passaporto verso il futuro. Tu scrivi: una mattina di circa 30 anni fa mi sono alzato dal letto come fosse stato un giorno normale, che poi di normale nella mia vita non c'era nulla, e con una naturalezza sconcertante mi sono recato all'appuntamento con la morte di un uomo che avevo deciso di uccidere. Ancor prima di ucciderlo materialmente, l'avevo già ucciso con la mente, come con una gomma cancelli la traccia lasciata da una matita. Con la stessa apparente semplicità mi sono arrogato il diritto di cancellare l'esistenza di un uomo e indirettamente ho modificato il corso degli eventi di tutte le persone che gravitavano attorno alla sua vita. E come se non bastasse, dopo averlo ucciso ho provato soddisfazione. Avevo dimostrato a me stesso, ma forse più agli altri, che ero un uomo. All'epoca, scrivi, ero così presuntuoso e narcisista che mi ero convinto di sapere tutto ciò che mi serviva per vivere nel miglior modo possibile quella cazzo di vita che invece mi voleva relegare nell'angolo, in quella parte di mondo dove ogni giorno devi lottare solo per sopravvivere. Ma io mi sentivo diverso da quelli che sottostavano passivamente a questa ingiustizia. Io avevo le palle per prendermi con la forza quello che mi era stato negato. Sono stato uno stupido e quanto sangue ho versato in nome di una guerra che in effetti ho combattuto contro me stesso. E così, dopo quel primo omicidio, anch'io sono morto. Ci racconti le emozioni che ti hanno portato a scrivere una cosa di questo genere? Che cosa ha significato per te quel giorno?
4: E intendi il giorno dell'omicidio o il giorno in cui ho scritto?
3: Il giorno in cui hai commesso l'omicidio.
4: Allora, il giorno in cui ho commesso l'omicidio era ancora avulso dalle mie emozioni. Apparentemente pensavo di non provare nulla. Solo nel corso degli anni, frequentando il gruppo, in particolare dialogando con Yuri Aparo, mi sono reso conto che le emozioni tutte le provano, solo che vengono abortite, addomesticate, perché probabilmente anche il peggior criminale ha bisogno di negare quell'assurda realtà che sta vivendo e tutte quelle azioni che sta compiendo. Quindi, quando ho commesso l'omicidio, non provavo niente, pensavo. Nel corso degli anni, incominciando a dialogare con me stesso e tessendo relazioni positive e costruttive, ho incominciato a recuperare tutto ciò che era stato sepolto sempre più in profondità. E da quella nebbia che mi aveva colpito, in cui ero sprofondato in quel tipo di vita che facevo, pian piano tutte le emozioni, ma non solo le emozioni, anche i particolari degli eventi sono venuti a galla. Addirittura ho incominciato a ricordare anche le fattezze delle persone a cui ho tolto la vita, i familiari e di conseguenza anche le emozioni che sono venute a galla. E quindi l'emozione principale è il dolore, la sofferenza per quello che ho fatto.
3: Professore, partiamo proprio da qui, tra l'altro ricordando che questi scritti di Alessandro sono leggibili su un sito che è vocidalponte.it. Professore, mi racconta che cosa, come è arrivato, perché quello che colpisce è che l'accezione che si ha del carcere oggi è un'accezione negativa, mentre invece lo scritto che ha elaborato Alessandro nel momento in cui si è trovato in carcere mostra che esiste un carcere che, se utilizzato in modo congruo, permette, attraverso i percorsi che lei ha creato, i percorsi della devianza e poi le trame di libertà, permette a questi ragazzi che hanno commesso reati gravissimi di arrivare in fondo alla propria coscienza. Quindi esiste un carcere che funziona. Lei sa meglio di me che c'è una parte dell'opinione pubblica e anche del mondo carcerario che dice che addirittura il carcere andrebbe chiuso. Al contrario, un carcere che sia funzionale alla capacità di recupero della coscienza del detenuto diventa uno strumento straordinariamente importante.
5: Insomma, l'incontro tra l'uomo e la sua coscienza è un incontro al quale concorrono diversi elementi. Incontrare la coscienza di Alessandro Crisafulli non è stato difficile. È stato la coscienza di Alessandro Crisafulli, diciamo, che era lì, che aveva già di suo voglia di svegliarsi, anzi era già sveglia quando ci siamo incontrati. E a quel punto per me il lavoro con lui o l'impegno con lui è stato abbastanza agevole. Quando si parla della problematicità del carcere, se ne parla in relazione al fatto che non tutti hanno la coscienza prossima a svegliarsi come ce l'aveva Alessandro Crisafulli. Cioè, esistono delle persone, e sono la maggior parte delle persone detenute, che entrano in carcere con una coscienza che è in stato comatoso, con il risultato che per portarla al dormiveglia e poi alla veglia occorrono degli stimoli più massicci. Dunque, concludendo, quello che il carcere in questo momento ha grande difficoltà a fare è portare la coscienza di chi è in coma alla condizione di svegliarsi. Per uno come Alessandro Crisafulli, che era già di suo in crisi, il carcere tutto sommato ha avuto un compito relativamente facile, con il risultato che quando lui e io ci siamo incontrati, tutto sommato non abbiamo dovuto fare quasi nient'altro che far sì che quello che la sua coscienza aveva già voglia di vivere, abbiamo trovato le condizioni perché ciò potesse accadere, e da quel punto in avanti è stato soltanto un allenamento a ricostruire e costruire.
3: Alessandro, in questo scritto, Le storie è un passaporto verso il futuro, tu dici ancora: ho abbandonato quel luogo desolante nel quale sono cresciuto e in cui ho coltivato la mia rabbia, e ho iniziato a rapportarmi, o meglio a scontrarmi, con gli altri. Questa maschera si è frantumata all'istante, obbligandomi a sostituirla con quella dell'arroganza, che come un fiume che esonda si è trasformata successivamente in un delirio di onnipotenza, provocandomi uno scollamento con la realtà. Questa rabbia da dove è nata?
4: Ma principalmente credo dal senso di solitudine e di abbandono che si era impadronito di me bambino. Io sono un figlio non voluto, perlomeno da mio padre. Mia madre voleva una figlia femmina, erano siciliani i miei genitori, e mia madre è arrivata a Milano nel 56, così 7-8 anni prima che nascessi io, arrivando da un paesino. Mio padre l'ha relegata in casa e ha fatto solamente la mamma. I miei due fratelli precedenti erano già deviati, e quindi soffriva principalmente di solitudine, di abbandono, e pensava, in base anche alla sua esperienza di donna siciliana che ha cresciuto un sacco di fratelli, quello era l'ambiente siciliano. Mia mamma era nata nel 1928. Pensava che la figlia femmina potesse alleviare la sua solitudine e frustrazione che si era impadronita di lei. Non riusciva a emergere, anche perché mio padre non le permetteva neanche di lavorare. Mia madre era una sarta sopraffina, aveva imparato l'arte sin da piccolissima, e difatti poi in parte l'ha esercitata quando mio padre ci abbandonava per farsi i cazzi suoi, se ne andava via 4-5 mesi e ci lasciava lì da soli, soprattutto a mia madre e a me, perché i miei due fratelli erano già grandi. E quindi successivamente negli anni mi ha raccontato che fino ai 4-5 anni era un bambino vispo, allegro, pieno di vita, nonostante io abbia già rischiato di morire a pochi mesi. È una storia lunga, non so se è il caso di raccontarla, insomma.
3: Beh, tu scrivi ancora che l'infanzia che hai vissuto, tu dici quasi esclusivamente con tua madre, dici ancora: poiché eravamo in simbiosi, ho assorbito tutto il suo male di vivere. Quello che rammento maggiormente di lei sono i suoi grandi occhi azzurri, che purtroppo rappresentavano un cielo privo di sole.
4: Certo, perché mia madre era triste, viveva una vita povera, e soprattutto con un marito non presente e dei figli che erano persi, e senza la possibilità e gli strumenti per arginare quella situazione che stava andando verso il degrado più assoluto. Quindi lei pensava che, appunto, avendo almeno una figlia, potesse, forse in quel caso, forse in quell'unico caso, lei ha pensato a se stessa, pensava che potesse alleviare la sua solitudine. Quando sono nato lì io, lei ha avuto un colpo, perché è crollata, praticamente si è ammalata e non è uscita dall'ospedale per 4 mesi. Quindi io sono stato affidato a una signora che non mi ha curato bene e ho rischiato di morire, e dopo 2 mesi sono stato ricoverato all'ospedale di Niguarda, dove c'era lei, perché avevo preso la gastroenterite, credo. Difatti ho avuto un rapporto pessimo col cibo fino a 25 anni, ero magrissimo, tipo 55-60 kg, non mangiavo nulla, probabilmente quella cosa mi aveva toccato. E, E quindi dopo quei 4-5 anni mi sono chiuso in me stesso, perché non ho più recepito dall'esterno, o meglio, la mia io andavo avanti per forza di inerzia. Finendo quell'inerzia e non trovando niente all'esterno, che cosa non trovando? Amore, considerazione, considerazione, protezione, dialogo, stimoli, non c'era niente.
3: Quindi, sentivi riconosciuto in qualche modo?
4: Assolutamente no. Quindi mi sono chiuso in me stesso.
3: Quando hai cominciato quindi a compiere i tuoi primi reati?
4: No, il mio primo reato l'ho compiuto a 7 anni, ma quello era un urlo, un grido di dolore. Praticamente non avevamo la televisione in casa e di fronte al nostro appartamento, io abitavo appunto a Quartoggiaro, e in ogni piano c'erano 3 appartamenti. Di fronte a noi abitava una signora, la signora Scaglioni, che era anzianissima per me all'epoca. Oggi penso che potesse avere 65-70 anni, a me sembrava, insomma, 70 anni, 60 anni fa era, non è la percezione di adesso, che io ho 61 anni mi sento ancora uno sbarbato. Ai miei tempi uno di 61 anni era da mettere nella tomba. Quindi questa signora mi aveva preso in simpatia e mi faceva vedere la televisione a casa sua. Quindi mi trattava proprio come un nipotino, mi adorava. E cosa succede? Che dopo alcune sere che io vado da lei per vedere la televisione, lei mi faceva sedere sul divano, diceva che cosa vuoi, mi comprava la gazzosa e mi metteva dentro la stringa. La stringa era una liquirizia con 2 buchi all'estremità attraverso la quale succhiavi la gazzosa. Ed era bellissimo. Finché dopo 2-3 giorni... le dico: no, non ti preoccupare, stai seduta sul divano. La sua era una casa, era umile anche lei, probabilmente viveva di pensione, era una casa di 45 metri, non è che fosse una reggia, però era tutta ben pulita, attrezzata bene. Dico: stai pure seduta che vado io a prendere, anzi dimmi tu cosa vuoi. E non so perché io arrivo, appena ho questa libertà, mi metto a rovistare nei cassetti e trovo un portafoglio. Aprendo questo portafoglio, c'erano un'infinità di banconote da 1000 lire e io istintivamente ne prendo una e comincio a rubarle i soldi, 1000 lire al giorno. Negli anni della riflessione, e questa cosa è stata un dolore grandissimo, perché lei poi, quando mi hanno scoperto, per lei è stato un tradimento infinito, uno dei più grandi tradimenti che abbia commesso, perché poi non mi ha più guardato, poi alla fine della sua esistenza è stato un colpo duro per lei. Ho pianto tanto ricordando la signora Scaglioni nel corso della mia lunga detenzione. Poi, riflettendo ancora più a fondo, mi chiedevo: ma perché non ho rubato tutti i soldi? Perché mi avrebbero scoperto subito. Ma perché io allora avevo questa capacità di analisi anche nel male già a 7 anni? Cioè, avevo già fatto una riflessione. Non è che ho rubato 1000 lire perché ero buono, ho rubato 1000 lire perché volevo continuare a rubare, oppure perché volevo continuare a lanciare questo urlo finché qualcuno mi sentisse. Succede che dopo una 15 giorni la signora, probabilmente andando a contare i suoi soldini ogni giorno, magari i primi giorni ha detto: ma mi sarò sbagliato, perché le banconote erano parecchie, quindi magari ho contato male, però alla fine si è resa conto che non poteva aver contato male tutti i giorni. Quindi l'ha detta mia madre, e mia madre, apriti cielo, mi ha massacrato di botte. Mi ha costretto a recuperare la refurtiva che avevo imboscato in un posto all'oratorio, e tutto è finito lì. Non l'ha neanche detto a mio padre, ma io penso che io volevo quello, io volevo attirare l'attenzione. Questa è una riflessione che ho fatto io, assieme anche ad altre persone che mi hanno incontrato durante la carcerazione. Penso che volessi attirare l'attenzione per dire: cazzo, ma vi ricordate che io sono vivo? Ho bisogno di voi.
3: Professore Aparo, quello che racconta Alessandro è qualcosa che noi incontriamo spesso, no? Quando parliamo proprio con gli ex detenuti, cioè il fatto che ciò che li ha indotti a cominciare dei reati è innanzitutto una profonda rabbia.
5: Allora, l'episodio
3: è anche di riconoscimento, perché i due temi si legano.
5: Ho da dire diverse cose, forse nemmeno semplici. Questo episodio della signora è toccante, e lo sento anche adesso che Alessandro lo sta recuperando dopo averne parlato anche altre volte in passato con me. Alessandro ha appena detto una richiesta d'aiuto, un farsi sentire affinché la signora o chi per lei si accorgesse di lui. Io ho bisogno di dire una cosa più complessa, più, anche più dolorosa. Quando un padre o una madre ti abbandonano, può capitare che l'amore te lo dia qualcun altro, può capitare, ma per il bambino il qualcun altro è un po' una persona che si sostituisce alla persona dalla quale si vorrebbe l'amore. Quindi questa donna, se da parte sua aveva il merito di volergli bene, dal punto di vista del bambino di 7 anni aveva in un certo senso, tra virgolette, la colpa di sostituirsi alla figura originale dalla quale lui aveva bisogno di essere accettato e non di essere rifiutato. Quindi adesso mi collego all'altra domanda, cioè la rabbia. Alessandro, quando ha risposto alla tua prima domanda, ha detto solitudine, un senso di solitudine. Ma in effetti una cosa è la solitudine nella quale ci si trova per caso perché non c'è nessuno, e un'altra cosa completamente diversa è la solitudine nella quale ci si trova costretti perché qualcuno ti ha abbandonato, o meglio, ti ha abbandonato la persona che era la persona prevista a farti da guida, cioè tuo padre oppure tua madre. Quindi in questo caso la rabbia è legata al fatto che c'è una figura con la quale si rimane costantemente in contatto, anche se la persona in questione, cioè il padre, è andato via, ma si rimane costantemente in contatto come? Aggredendolo a distanza, uccidendolo a distanza, ma siccome è distante, invece di aggredire lui, si aggredisce qualcun altro che è alla portata. Dunque la mia lettura pesante, difficile, ma che si spera possa comunque essere utile, è una lettura per cui quando Alessandro ruba alla signora, sta rubando non tanto perché vuole il suo amore, che già ce l'ha, non tanto perché vuole segnalare di avere bisogno, ma forse perché vuol dire: io non voglio il tuo amore, voglio quello di mio padre, ma siccome mio padre mi ha abbandonato, cosa che mi porta a pensare che sono cattivo, allora mi comporto da cattivo e da cattivo rubo i soldi alla signora che mi ama. Dopodiché questo ricordo è presente nel suo archivio, nelle sue emozioni, è presente ancora più di un reato tipo una rapina in gioielleria, perché in effetti questo è un episodio con il quale lui ha detto a se stesso: ebbene, visto che sono stato abbandonato, una ragione ci deve essere, la ragione è che sono cattivo e da tale mi comporto.
3: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo, adesso facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
1: Sono le 17 e 23 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
6: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio, grazie a Peter Bescapè, il nostro regista della trasmissione. E vi rammento che quanto stiamo raccontando quest'oggi lo potete leggere anche sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, che sono i due siti in cui il gruppo della Trasgressione ha portato molto del lavoro che è stato fatto in questi anni con i detenuti. Ma io voglio tornare un attimo da Alessandro, perché Alessandro, io vorrei che tu ci descrivessi che cos'è stata per te questo senso di onnipotenza, no? Che tu descrivi nei tuoi scritti, e se all'onnipotenza in che misura ha contribuito l'uso di sostanze stupefacenti.
4: Il senso di onnipotenza equivaleva a sentirmi riconosciuto, a sentirmi finalmente una sorta di completezza, arrivare a che quello che poi quel delirio lì arriva quando l'asticella arriva al massimo, cioè quando togli la vita nell'ambiente criminale. Quando arrivi a quel punto, allora è come se non camminassi più, sfilassi, e quindi ti senti veramente arrivato. E nessuno può. È come se tu non potessi più sbagliare. È come se che nessuno potesse più dire: no, non ti accetto perché non vali, non ti accetto perché non sei abbastanza bello, non sei abbastanza alto, non sei abbastanza intelligente, non hai abbastanza strumenti. No. Quel punto lì è il punto in cui sei arrivato all'apice di quel cammino. Ovviamente è un'illusione. È un'illusione che ti devi creare per stare in piedi, perché altrimenti non potresti camminare in quell'ambiente, non solo in quell'ambiente. Io credo che, appunto, come dicevo prima, anche il peggior criminale ha bisogno di crearsi delle illusioni, perché altrimenti non potrebbe arrivare a compiere quei gesti così disumani. E abortire le emozioni è indispensabile per continuare quel tipo di vita che è solo apparente, non ha niente a che fare con la costruzione, con la bellezza. È un ambiente, è un tipo di vita, uno stile di vita che ti è come se uno corresse sempre, che ti porta ansia, non sei mai al sicuro, e però ti convinci di esserlo, assolutamente. Comunque, la fase del delirio è il momento in cui ti senti di aver costruito qualcosa.
3: Tu lo definisci, in un altro tuo scritto, una lotta con il Leviatano. Tra l'altro dici: ritengo che finché non si instaura un rapporto sempre più intimo e profondo con la propria coscienza, quella sorgente luminosa che in assenza di grossi traumi ci infonde la saggezza per discernere il bene dal male, sia impossibile liberarsi dall'impronta originaria del tradimento. I traumi dell'infanzia causano cicatrici indelebili che contribuiscono alla creazione di una personalità malata, incapace di affrontare le sfide della vita tenendo conto dei limiti necessari alla convivenza civile. Ma tu questa consapevolezza come l'hai maturata?
4: Nel tempo, gradualmente, ancora oggi non la do mai per scontata. È un percorso che ha sicuramente un inizio, ci vuole una scintilla. La scintilla nasce dentro di noi. Questa scintilla poi dopo va nutrita, va alimentata. Occorre trovare delle relazioni positive, perché altrimenti da solo non puoi arrivare. Da solo fai, ritengo, il primo passo. E ci lavori. Io, prima di conoscere il gruppo della Trasgressione, ci ho lavorato per 15 anni, perché l'ho conosciuto nel 2009 e sono stato arrestato nel 1994. Quindi sono stati 15 anni di lavoro, come da bambino, ma con delle differenze, in solitudine, o meglio in solitaria in questo caso, no? Avevo bisogno di dialogare con me stesso, di trovare quelle situazioni, di recuperare quelle situazioni e farci conti, io nella mia cella. È stato un lavoro formativo. Poi finché appunto dopo circa 15 anni mi sono reso conto che non sarei più potuto andare oltre, avevo bisogno necessariamente di relazioni positive, costruttive, che mi dessero degli ulteriori strumenti per continuare questo cammino. E difatti
3: tu scrivi, tra l'altro, il gruppo della trasgressione per me è stata un gruppo di appartenenza, perché rappresenta un'oasi di tranquillità in un deserto di incertezza, e in questo gruppo mi sento libero di aprirmi completamente, e grazie al continuo stimolo dei miei compagni, in particolare del dottor Aparo, ho rintracciato vicende del mio passato che giacevano nei recessi più bui dell'inconscio, e ho maturato la consapevolezza che la perfezione non fa parte dell'uomo, anzi è proprio grazie all'imperfezione che abbiamo la possibilità di crescere ed evolverci.
4: Questo è l'insegnamento più grande, secondo me, che ha a che fare, si associa un po' anche alle fragilità, quelle che ci fanno sentire limitato, ma che in realtà sono le nostre caratteristiche principali, e quindi accettandole assieme all'imperfezione puoi, come dire, renderle funzionali a qualcosa, perché nessuno di noi è perfetto. Quando hai in mente questo non ti senti più sbagliato, sei insieme agli altri. Invece per quanto riguarda il passaggio successivo che è venuto fuori con il gruppo della trasgressione, quello che dicevo prima, sono le relazioni quelle che ti permettono di rendere solido il tuo pensiero, i tuoi concetti, oppure attraverso il confronto a modificarlo. Cioè sono proprio questi incontri che fanno sì che tu possa progredire. Come diceva Popper, se non ricordo male, non è tanto importante che tu dimostri di avere ragione, quanto piuttosto l'altro deve dimostrare che la sua tesi stia in piedi. Quindi il punto non è avere ragione, il punto è trovare una condizione che ti renda stabile nella tua imperfezione. Sembra quasi un ossimoro, ma la vita è un po' un ossimoro. Ci sono questi alti e bassi, ma se tu acquisisci forza, consapevolezza e strumenti, hai la capacità di sostenerti anche nei momenti bui della vita, nelle avversità che appunto fanno parte del nostro cammino, e forse sono proprio quei momenti che lo rendono così, così speciale, e così è quel mistero e quella ricerca continua che ti porta a sperimentare cose che ti arricchiscono e ti danno una struttura maggiore per affrontare appunto certe situazioni. Perché alcune persone, quando succede loro qualcosa di grave, non riescono ad andare avanti ed implodono, non hanno quella base lì. Invece se tu acquisisci quella base, hai la capacità di sostenere quell'urto e nel tempo magari trasformarlo in un vantaggio. Quello che al momento ti sembra una cosa negativa, in futuro potrebbe essere che ti dia dei vantaggi. Quindi bisogna avere quella struttura che ti permetta appunto di andare oltre.
3: Professore, quando Alessandro dice dall'imperfezione ho capito che potevo trarre il meglio da me, ci riconduce al tema della riconoscibilità di sé, soprattutto quando commetteva reati, quando era bambino e non era riconosciuto, e ci apre le porte alla comprensione di quello che è stato il ruolo che ha vissuto lui all'interno del gruppo della trasgressione. Su questo le chiedo una riflessione, cioè su cosa bisogna fare con i detenuti per procedere davvero ad un processo di cambiamento, di recupero reale, perché Alessandro ci ha detto tutto nasce dalla relazione.
5: Allora, innanzitutto voglio divertirmi a litigare con Alessandro. E poi arrivo a questa sua domanda. Alessandro a un certo punto ha detto che il senso di onnipotenza era corrispondeva al riconoscimento di cui aveva bisogno. Mi sento in dovere di puntualizzare che il senso di onnipotenza è diciamo il modo per poter fare a meno del riconoscimento, e in un certo senso di onnipotenza corrisponde a un omicidio, l'omicidio del padre, cioè l'omicidio della persona il cui riconoscimento è indispensabile. Dunque il senso dell'onnipotenza non è il riconoscimento, ma è la negazione di aver bisogno del riconoscimento. Detto questo, di quale riconoscimento abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, quando siamo bambini, innanzitutto del riconoscimento dei nostri genitori, da cui poi diventa importante il riconoscimento dell'insegnante, degli amici, eccetera. Però, in buona sostanza, l'essere umano ha nel riconoscimento che gli viene dagli altri una parte considerevolissima del suo benessere. Detto ciò, arriviamo alla domanda. Alessandro sottolinea l'importanza della relazione e la domanda dice: ma che cosa accade al gruppo della trasgressione per portare la persona da una condizione all'altra? Accade che la persona viene per l'appunto riconosciuta, cioè quindi Alessandro, Roberto Cannavò, Adriano Sannino e le persone che sono già venute qua, fondamentalmente al gruppo della trasgressione ottengono, senza che nemmeno loro lo chiedano, il riconoscimento delle loro qualità, della loro stimabilità, dei loro desideri, il riconoscimento delle loro aspirazioni, quelle aspirazioni che avevano messo in soffitta chiudendo a chiave la porta, perché in buona sostanza, sentendosi rifiutati, sostanzialmente non sentivano di avere diritto ad aspirare di diventare uomini. Dunque il senso di onnipotenza è un modo per mettere il muro davanti alla porta del solaio dove sono nascoste le aspirazioni alle quali si è dovuto rinunciare.
3: Alessandro, prendo ancora ad esempio, cito ancora le tue parole, tu dici: non c'è bisogno di una laurea in psicologia per comprendere che tutto ciò che ci ha fatto soffrire e che non siamo stati capaci di elaborare non è magicamente scomparso solo perché abbiamo fatto finta di nulla. Quei dolorosi pezzi di vita violati sono finiti nell'inconscio, quel mondo sotterraneo e pericoloso che sembra abbia vita propria. E dopo molti anni di introspezione ho imparato ad ascoltare il mio dolore. Che cosa hai imparato ascoltando il tuo dolore?
4: Ho imparato a vivere, ho imparato a rispettare l'altro, ho imparato ad accettare il mio dolore, i miei errori, ma soprattutto ho imparato ad accettare gli errori di mio padre. Ho ripercorso la sua esistenza di uomo nato nel 1922 e che nel 1941 si è trovato già in guerra, è stato subito preso prigioniero degli inglesi e ha fatto 4 anni di prigionia in Africa, dal 41 al 45. Quei 4 anni l'hanno completamente devastato. È stato rimpatriato che pesava 38 kg. Quindi in quelle condizioni come poteva essere un buon padre? Quindi ho bonificato tutto il suo operato, perché anche lui ha la sua storia, di cui è stato vittima e non è stato in grado di mettere in atto le condizioni migliori affinché i propri figli, perché 3 su 3, 3 figli persi, 3 su 3, quindi il massimo dell'errore, quindi non è stato in grado di mettere in pratica quello che un buon padre dovrebbe fare: affidamento, considerazione, stimoli, protezione. Lui non era in grado, lui ha fatto dei figli e l'ha lasciati lì. Però, appunto, rievocando il mio dolore, ho compreso anche il suo di dolore, l'ho accettato, perdonato, e questo mi ha permesso di sentirmi più leggero.
3: tu sei riuscito a diventare, a essere più vicino a te stesso e a diventare un'altra persona nel momento in cui hai accettato, oltre che i tuoi errori, gli errori che sono stati commessi mentre tu eri...
4: Assolutamente sì. L'accettazione del dolore dell'altro o degli errori, che anche, cioè, se io faccio degli errori per il dolore, perché anche gli altri anche per gli altri non vale questo principio? Sarebbe assurdo, no? Quindi accettare anche gli errori dell'altro perché provengono dal loro dolore, come dire, è risollevarsi e dare anche un senso a quella mancata considerazione, nel senso, non sono più stato non considerato perché ero sbagliato, ma perché non era in grado di farlo, era un suo limite, non perché io lo fossi. Quindi oggi mi sento considerato dalle persone che mi vogliono bene e anche da altri. Con qualcuno non vado d'accordo, ma sono in grado di accettarlo. Non va più a minare la mia stabilità, perché il lavoro, la struttura ormai è solida. Quindi il rapporto con mio padre è stato bonificato. Difatti gli ho scritto anche una lettera, dove lo chiamo per nome, perché io non l'ho mai chiamato papà. Una chicca. Cioè, con mio padre non ho mai avuto rapporti finché sono arrivato più o meno a 18 anni e avevo già commesso una serie di reati gravissimi, anche se non era ancora arrivato all'omicidio, e da lì mio padre ha cominciato a considerarmi. Questo era mio padre. Mio padre era un uomo che si definiva di sinistra, ma non politicamente, si definiva storto, perché siciliano, la mano sinistra, la mano storta. Quindi lui era orgoglioso di essere storto, che nel suo essere storto vuol dire essere anche anticonvenzionale, contro qualunque tipo di regola, anche se poi è assurdo, perché anche il criminale ha un sacco di regole da rispettare. In teoria, poi se ne fotte e non lo rispetta, però il criminale pensa di essere libero e di essere anarchico per l'eccellenza, in realtà è vincolato da una serie di circostanze infinite. Oggi mi rendo conto che vivere nella regola mi fa sentire protetto. Prima pensavo di essere libero perché potevo spaziare ovunque, invece poi in realtà non era tanto così, però diciamo che tendenzialmente era così, mi alzavo quando volevo, facevo il cazzo che volevo, partivo, facevo qualunque cosa, ero lì, non avevo tanti limiti come li avevano gli altri, ma in realtà era come se mi trovassi ogni giorno nel mezzo dell'Oceano Pacifico, libero sì, ma di andare dove? Non c'era nessun approdo. Oggi che sto dentro la regola, anche quella che non rispetto, mi sento protetto, perché la regola circoscrive un perimetro e io dentro questo perimetro mi sento a casa. In questo periodo io mi rigenero per poi affrontare la vita, perché se non c'è un luogo dove tu ti rigeneri, che può essere un luogo fisico, ma soprattutto anche un luogo mentale o anche delle relazioni positive, non puoi, ti devi ricaricare da qualche parte. Quindi questo, dentro questa concezione, dentro questo concetto, io mi ricarico e mi sento vivo. E quindi finisco dicendo, oggi la regola non la subisco più perché l'accetto, fa parte di me. E quindi, come dire, la regola è solo una condizione che ti permette di misurare un'azione, e dentro questa azione ci dobbiamo stare dentro tutti, altrimenti non potremmo progredire.
3: Professore, a proposito di progresso, un albero storto, no, come ha detto adesso Alessandro, come lo si raddrizza? Chi come lei fa questo lavoro di incontrare persone come Alessandro, che hanno un'infinita inquietudine dentro, no? E probabilmente una condizione di dolore così grande che non si può neppure perimetrare, come diceva lui poc'anzi, sebbene le regole poi servano proprio a questo. Come li raddrizza? E che cosa deve fare quindi l'istituzione a suo giudizio per poterlo raddrizzare? Poi a te, Alessandro, voglio chiedere che cosa dovrebbe essere fatta. Cosa dovrebbe fare oggi il carcere che magari non fa? Prof.
5: La risorsa importante è che al gruppo della trasgressione si parla di bonifica. In pratica Alessandro ha parlato di suo padre e di come lo viveva quando era piccolo, o meglio, di come lo viveva ne ho parlato io più che lui. Lui ha detto che è stato abbandonato. Io ho detto che in conseguenza di questo abbandono c'era nei confronti del padre una continua ricerca, però caratterizzata da sentimenti ambivalenti, problematici, e per cui poi ho parlato della signora. Poi Alessandro ha parlato una seconda volta di suo padre dicendo ho bonificato la sua immagine. Bene, questo tema e questa pratica al gruppo della trasgressione è ricorrente.
3: Prof, mi perdoni, ha detto ho perdonato mio padre.
5: Lui ha detto,
3: a me ha molto colpito una cosa.
5: Lei l'ha molto colpito perché lui ha parlato di perdonato. A me invece interessa il concetto della bonifica, e il concetto della bonifica passa attraverso quello che ha detto Alessandro stesso, e cioè ho ricostruito che a farmi del male non è stata la volontà di mio padre, ma è stata la storia all'interno della quale mio padre non ha saputo trovare le risorse, le caratteristiche per svolgere bene il suo compito. In pratica Alessandro ha cominciato a sentirsi più leggero, è quello che ha detto lui, quando è riuscito a comprendere che suo padre non lo ha ferito perché lo odiava e perché aveva scelto di odiarlo e ferirlo, ma lo ha ferito perché a sua volta vittima di una storia nella quale era stato fragile e incapace di sviluppare i sentimenti che servono a un padre per rivolgersi al figlio. Cioè lui, avendo capito questo, è come dire, si è liberato della esigenza di odiare suo padre, della esigenza di uccidere suo padre e pertanto della esigenza di vivere da criminale. Non è poco.
3: L'ultima domanda che voglio farti, Alessandro, è il carcere, no? Tu l'hai vissuto. Io, quando sono entrato al carcere di Opera, ho visto un carcere che mi era parso molto proattivo, il teatro, la liuteria, ma insomma, che cosa serve secondo te oggi, o cosa manca oggi al carcere per trasformarla in una istituzione, se secondo te manca qualcosa che possa aiutare i detenuti a recuperare se stessi davvero?
4: Allora, intanto la volontà. Ancora pochissimi operatori hanno la volontà e credono che un uomo possa essere recuperato. Quindi se tu fai un lavoro dove non ci credi, è come un professore che insegna, però lo fa così, tanto per fare. Quindi principalmente gli operatori devono essere formati e anche crederci che l'uomo effettivamente può essere recuperato. Primo. Secondo, le condizioni. Il sovraffollamento non permette agli operatori di fare, anche quelli che vorrebbero fare, di fare il proprio lavoro. Non lo permette. Quindi la prima cosa che lo Stato dovrebbe fare, le istituzioni, è ridurre le persone dentro le carceri. Io non sono dell'idea che il carcere possa essere abolito. È impossibile, perché l'uomo ha la tendenza a sbagliare, a commettere errori gravi, quindi va fermato. Una persona come me andava per forza fermata, non puoi lasciarla in circolazione, perché la sicurezza è fondamentale. Ma puoi non arrestare i tossicodipendenti, tutte le persone che hanno una pena lieve, sulle quali andrebbe fatto un lavoro diverso, comunità e cose di questo tipo. Quindi le carceri sarebbero più vuote. Essendo più libero, le persone dentro, che giustamente ci devono stare, avrebbero più modo di crescere, perché gli operatori avrebbero la possibilità di dialogare con queste persone. Certamente ci vuole la volontà del detenuto, non è che il detenuto può pensare che, stando seduto in branda, poi l'operatore, che può essere lo psicologo, l'educatore, ma la stessa gente, ti venga a prendere in cella. Tu devi avere un input. Ma le condizioni umane rendono questo più possibile. Quindi questo deve fare le istituzioni: formare persone che credono in quello che fanno e ridurre gli spazi, di modo che chi è lì dentro, cioè tu non puoi avere un colloquio con un educatore ogni 6 mesi, che cosa vuoi trarre da questo colloquio? Non puoi trarre niente, devi avere dei gruppi. Le carceri comunque sono cambiate, perlomeno le carceri del nord, quelle del sud sappiamo che è tutta un'altra realtà. Io sono stato all'Opera per 20 anni, sono arrivato all'Opera nel 2000 ed era una condizione di degrado assoluto. L'unica cosa positiva è che nel 2000 c'erano le celle tutte singole, c'era meno sovraffollamento. Quindi la stanza da solo, per chi deve fare tanti anni, è fondamentale. per riflettere, pensare, studiare, per avere meno conflitti, perché dentro la cella si creano tanti conflitti col tuo compagno. Pensate già a vivere con la propria donna, moglie, amico in una casa, quante problematiche ci sono. A maggior ragione con un estraneo dentro una cella, è incredibile. Quindi quegli spazi lì sono fondamentali per poi riflettere quello che all'esterno trovi. Quindi nel 2000 situazione di degrado assoluto, finché nel 2007 arriva il dottor Siciliano e modifica questa condizione medievale, con il rispetto per quel periodo che sappiamo ci ha dato dei geni, però era tutto buio lì dentro, non c'avevamo neanche l'acqua calda. Tu pensa uno come può, come dire, formarsi se deve andarsi a fare una doccia la mattina ghiacciata, già sei in guerra, quindi stiamo una cazzata, ma non lo è. Quindi sono queste piccole cose che ti fanno capire che le persone lì dentro sono preposte per in qualche modo mettere in atto il dettato costituzionale.
3: E quindi essere considerate persone. Abbiamo, esatto. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Io ringrazio Peter Bescapè alla regia, ringrazio naturalmente Alessandro che ci ha dato una testimonianza importante, ringrazio il professore Iuri Aparo.

0: e di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata dominata dall'alta pressione africana con sole e caldo fino a 36 gradi da nord a sud. Nel corso del pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, qualche nube sparsa in più al sud con locali brevi acquazzoni in Calabria e Sicilia orientale, in particolare a ridosso dei rilievi. In serata nella prossima notte cieli decisamente limpidi su tutte le regioni, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Cosa vuol dire applicare la ragione di Stato? Almeno in teoria dovrebbe rappresentare l'insieme delle priorità attinenti alla sopravvivenza e sicurezza dello Stato, che possono indurre il governo in carica, spesso con il consenso dell'opposizione, a giustificare un'azione illecita sotto il profilo del diritto internazionale oppure del diritto interno. Secondo la scuola realista, in filosofia politica, ogni azione dello Stato, se necessaria per il bene dello Stato stesso, è legittima, indipendentemente dalla sua moralità. Ma sarà proprio giusto? Questa storia parte nelle settimane della liberazione del nostro paese, tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 1945. Le truppe anglo-americane hanno ormai sconfitto nazisti e fascisti, li hanno costretti alla ritirata e hanno occupato tutte le città italiane, alcune le hanno trovate già liberate dalle insurrezioni partigiane. Milano, Genova, Torino, Napoli, Firenze, Trieste, Modena, Reggio Emilia, Parma, Biella, Vercelli, Novara. D'apertura dei cancelli dei campi di concentramento in Germania e Polonia svelano gli orrori del nazismo. Scheletri umani di ebrei, deportati politici, zingari, omosessuali, militari di ogni nazionalità si muovono come spettri tra i cadaveri ammucchiati nelle fosse comuni, accanto ai forni crematori e alle camere a gas. Le città del nord sono ridotte ad un cumulo di macerie annerite dai bombardamenti. Ponti, strade, case, beni artistici sono danneggiati in modo grave, ma impianti, centrali elettriche, fabbriche sono salvi e i funzionanti, perché i partigiani li hanno difesi dai sabotaggi tedeschi e fascisti durante i durissimi giorni della liberazione. Iniziano gli anni della lunga e paziente ricostruzione. Il popolo italiano spera che possa nascere l'era dei politici disinteressati con ambizioni oneste, per cui gli alti uffici siano un dovere e una missione. Purtroppo nulla accade, perché i dirigenti degli apparati dello Stato fascista entrano fin da subito e senza colpo ferire nelle strutture della neonata Repubblica Italiana e condizionano il delicato passaggio verso la democrazia. Infatti, secondo il rapporto dell'Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo, la Commissione per l'Epurazione, dal 1945, su 143.781 dipendenti pubblici dello Stato fascista esaminati, 13.737 vengono processati e di questi sono 1.476 rimossi dal loro incarico, quindi dai gangli del potere. Solo anni dopo, nei 60, su 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura fascista. 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione fascista. 120 su 135 questori giungono dalle varie polizie ufficiali della Repubblica di Salò. 139 vicequestori entrano in servizio durante il fascismo. Solo 5 di loro contribuiscono in qualche modo alla resistenza. Interi settori della magistratura, della polizia, dell'esercito, della burocrazia e dell'università rimangono dunque al loro posto. Si sottraggono le misure di bonifica democratica. Alti funzionari dello Stato fascista saranno poi gli stessi a gestire pezzi del potere istituzionale del nuovo Stato repubblicano. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, numerosi superstiti delle stragi nazifasciste avvenute in Italia tra il 1943 e il 1945 si presentano davanti alle nuove autorità dell'Italia liberata e alle commissioni d'inchiesta degli anglo-americani. Raccontano particolari terribili dei massacri, rivelano ciò che hanno visto, fanno i nomi dei responsabili degli eccidi contro la popolazione civile. L'elenco delle stragi nazifasciste sarebbe lunghissimo, ma vi ricordo solo quelle più note. Cefalonia, 8-14 settembre 1943, almeno 2.300 assassinati, 1.500 affogati durante il trasporto. Boves, 19 settembre 1943, 25 morti. Hotel Meina, 22 settembre 1943, 16 morti. Campo di transito e polizia di Bolzano Gries, 1944, 44 morti. Fosse Ardeatine, 24 marzo 1944, 335 morti. Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, circa 400 morti. Montesole, 29 settembre 5 ottobre 1944, circa 800 morti. Campo di sterminio della Risiera di San Sabba Trieste, dal 43 al 45, 3.000 morti. Da questo elenco mancano ancora centinaia e centinaia di stragi. Le stime più attendibili sono quelle diffuse dallo storico Gerhard Schreiber, che conta 6.800 militari italiani giustiziati nel settembre-ottobre del 43 tra Balcani, Grecia ed Egeo, 22.720 partigiani uccisi, spesso nel disprezzo delle disposizioni internazionali, 9.180 civili sterminati, tra cui migliaia di bambini sotto i 12 anni. Le ricostruzioni dei testimoni delineano fin da subito l'organigramma esecutivo e logistico della cosiddetta guerra ai civili in Italia tra il 43 e il 45. Gli ufficiali nazisti, gli accompagnatori repubblichini, i comandanti delle divisioni, dei reggimenti, dei battaglioni, dei plotoni, la truppa, i delatori, gli infiltrati, funzionari della polizia alleata e carabinieri aprono i fascicoli e impilano le prime carte delle inchieste. Pare dunque ci sia la volontà di perseguire i crimini di guerra nazisti commessi in Italia. Il 20 ottobre del 1943, in una riunione presso il Foreign Office a Londra, viene istituita la Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite dai rappresentanti di 17 fra le nazioni alleate. Solo 11 giorni dopo, il documento finale della conferenza di Mosca del 31 ottobre e 1 novembre del 1943 viene siglato da Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica. Anche in Italia, nei mesi successivi all'armistizio dell'8 settembre del 1943, il governo a guida Pietro Badoglio rivendica il diritto di processare i vertici nazisti e fascisti che hanno pianificato omicidi in Italia e nei territori occupati dalle truppe di Benito Mussolini in Jugoslavia, Grecia, Albania. Dal 1944 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia invoca la punizione degli assassini, in particolare la messa in stato di accuse del feldmaresciallo Albert Kesselring. Le richieste italiane diventano ancora più pressanti dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e la nascita del governo guidato da Ivanhoe Bonomi. La commissione d'inchiesta sul massacro delle fosse Ardeatine, presieduta dal sindaco di Roma, il principe Filippo Andrea Doria Fanfili, denuncia Kesselring e Kappler alla Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite. Tanto le commissioni alleate avviano le indagini. Il gruppo di investigatori più attivi sono quelli della 78esima sezione dello Special Investigation Branch. guidata dal sergente Smedley. Gli ispettori del servizio segreto britannico accertano che le prime testimonianze dei superstiti messe agli atti, anche se a volte imprecise, celano però una verità terribile, ma bisogna verificare le informazioni. Così i detective britannici della 78esima sezione dello Special Investigation Branch vengono inviati in varie aree del territorio italiano per accertare l'esattezza del racconto delle fonti. Il loro prezioso contributo era chiuso in un documento importante che collega le rappresaglie tedesche all'attività partigiana e sottolinea l'organico e complesso sistema di ordini all'origine dei massacri contro i civili. Dal 5 al 10 dicembre del 1946 vengono trasmesse al governo italiano anche dalle autorità militari americane i fascicoli delle indagini effettuate dai giudici militari di quel paese relativamente ai crimini di guerra. La documentazione consultata contiene una sorta di formula standard che indica la chiusura amministrativa del fascicolo e la trasmissione al governo italiano. I fascicoli sono relativi alle indagini su Balbano, Compignano, Lucca, Bardine Sant'Erenzo, Massa, Certosa di Farneta, Lucca, Cogliano, Prato, San Miniato, Pisa, Valpromaro, Lucca, Bedizzano, Massa, Castagno, Cecina, Livorno, Cutigliano, Pistoia, Sant'Anna di Stazzema, Lucca, Villa Alfocardo, Troghi, Firenze. Tra quei faldoni troviamo le carte relative alle stragi più gravi commesse in Italia dalle forze armate tedesche, fra le quali spicca quella di Sant'Anna di Stazzema. Gran parte dei processi per questi eccidi si sarebbero potuti celebrare già allora. Niente di tutto questo viene fatto dalle autorità italiane. La verità è che gli americani si mostrano inizialmente disponibili, mentre giungono forti riserve dagli inglesi, convinti che il governo italiano non possieda né l'attrezzatura, neppure l'energia per condurre a termine azioni giudiziarie di questa portata. La Gran Bretagna non intende riconoscere all'Italia il diritto di valutare l'operato dei tedeschi perché questo implicherebbe qualificare il nostro paese come suo alleato, anziché una nazione nemica e sconfitta. L'unico risultato ottenuto è la partecipazione di osservatori italiani ai dibattimenti condotti dalle corti militari inglesi. Su 49 processi istruiti dalle corti britanniche in Italia, nessuna pena capitale è mai stata eseguita. Intanto, la Procura Generale Militare di Roma trasferisce in indagini 2.274 notizie di reato e inoltre alle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Esteri, 105 domande di estradizione riguardanti altrettanti criminali di guerra tedeschi. Ma i documenti sono imprecisi, non contengono spesso elementi completi di identificazione delle persone incriminate. L'intervento della politica risulta a questo punto determinante. Il governo di Alcide De Gasperi teme l'effetto boomerang che può derivare dalle richieste di estradizione di almeno 450 criminali di guerra italiani, giunte dai paesi aggrediti dall'Italia fascista come Etiopia, Grecia, Albania, Unione Sovietica, Jugoslavia. L'annuncio del piano Marshall del giugno del 1947, stiamo parlando di 1 miliardo 500 milioni di dollari all'Italia destinati soprattutto all'industria meccanica e siderurgica, e la conseguente ricostruzione di una Germania occidentale forte rendono più complicata la consegna degli assassini da parte di americani e inglesi. L'Italia di De Gasperi avvia stretti rapporti con la Germania federale di Konrad Adenauer, sostiene l'ingresso di Bonn nel Consiglio d'Europa e le proposte di riarmo tedesco. Alla fine il nostro paese si allinea con le posizioni di Gran Bretagna e Stati Uniti, contrari a proseguire una politica punitiva e favorevoli invece alla riabilitazione anche giudiziaria degli ex nemici. Ecco perché alla fine solo 23 ricercati nazisti sono consegnati dalle autorità alleate al governo italiano. Siamo nel 1960 e sono ormai passati 15 anni dalla fine del conflitto. La Germania sconfitta e lacerata è divisa in due dal muro di Berlino. Il nemico dell'Occidente non è più il nazismo ma l'Unione Sovietica. In Italia è terminata la ricostruzione. I consumi si impennano grazie al boom economico e i civili e i militari uccisi devono restare avvolti nell'ombra, proprio come vittime invisibili. Così il procuratore generale militare, generale Enrico Santa Croce, che dipende dalle volontà politiche del governo guidato da Antonio Segni, Giulio Andreotti alla difesa, Giuseppe Pella agli affari esteri, Paolo Emilio Taviani alle finanze, il 14 gennaio, in un sol giorno del 1960, emette un decreto di archiviazione provvisoria dei documenti sulle stragi. È un atto giudiziario illegale, ad opera di un alto funzionario dello Stato su mandato governativo. Potrebbe essere una normale formula con cui i giudici archivano il mancato accertamento degli autori del furto di un motorino. La cosiddetta archiviazione provvisoria è un provvedimento abnorme in quanto extra ordinem, privo di cittadinanza all'interno del sistema giuridico italiano, come confermerà anni dopo l'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati al termine della 13ª legislatura. Stiamo parlando di stragi efferate. Ecco le testimonianze dei sopravvissuti della strage di Sant'Anna di Stazzema.
4: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
5: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
3: Il 12 agosto 1944 questi testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi.
4: Ricordo solo il classico biondino tedesco. Appena abbiamo voltato le spalle a questo soldato, abbiamo sentito una raffica. Lui aveva il mitra, l'arma automatica, sparò una sventagliata di proiettili. Ci siamo girati di soprassalto perché noi non si vedeva dove sparava, pensavamo che ci stesse sparando addosso e invece girandoci abbiamo scorto che sparava in aria.
3: Cornelia Paselli è una superstite della strage di Marzabotto Montesole.
6: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona e noi, io e la mia famiglia, scivolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero fuori dalla chiesa, venite tutti fuori, e poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, direttando fumo dentro, sentì che gridava, urlava, lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati due piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito, bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, poi cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole, poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva, Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse, sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse, io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice, Gigi e la Maria se ne sono già andati. Dico, appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
3: Amos Pampaloni, comandante della divisione Acqui, è uno dei pochissimi superstiti della strage di Cefalonia.
7: Certo, un ricordo tremendo, perché fatto prigioniero io e la mia batteria, una volta fatti prigionieri, i tedeschi intanto portarono via tutto quello che potevano portare via, oltre le armi, oltre i moschetti e le due mitragliatrici. Dopo ci fecero mettere tutti per uno, e pensavo che ci volessero trasportare via, e il capitano tedesco mi disse di andare in testa, e io vi andai in testa alla fila dei miei soldati, che erano tutti per uno, e seguito dal mio sottocomandante.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità raccontiamo il caso del ritrovamento dei fascicoli sulle stragi nazifasciste dentro il cosiddetto armadio della vergogna.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne residui addensamenti sui monti calabresi, bel tempo altrove salvo locali nubi basse, informazione in Liguria. Nella mattinata di domani situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque, in giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli, per il resto nessun cambiamento, tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nella primavera del 1994. Il procuratore militare della Repubblica di Roma, Antonino Intirisano, è impegnato nell'indagine preliminare relativa alla strage delle Fosse Ardeatine. Nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunica di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia, scaturisce quindi l'indagine contro l'ex capitano dell'SS Erich Priebke, la cui posizione viene stralciata dal procedimento originario. Antonino Intirisano sta cercando in archivio una richiesta di autorizzazione a procedere che potrebbe essere contenuta negli atti del precedente processo contro Herbert Kappler. Il luogo dove sono nascosti i fascicoli nella parte finale dei locali dell'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, in uno stanzino buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro chiusa a chiave. I fascicoli sono stipati in un armadio in legno marrone e lì tranquillo e indisturbato, nessuno lo cerca, nessuno lo vuole trovare per anni. Cosa c'è nell'armadio? Chi lo ha nascosto per 34 anni? Affiora, d'improvviso, un pezzo nascosto della storia italiana. Vengono alla luce 695 fascicoli raccolti in faldoni, stipati uno sull'altro. C'è un registro composto da 2274 notizie di reato, il cosiddetto ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi. Tutto è celato in modo rigoroso, preciso e ordinato. Si viene a sapere che in realtà i fascicoli complessivi sono 2205, 260 già inviati ai tribunali ordinari nell'immediato dopoguerra, 1250 distribuiti alle procure militari, 695 fatti sparire per un terzo di secolo. Il materiale è rinvenuto in gran parte costituito da denunce e atti di indagine della polizia giudiziaria e di commissioni di inchiesta alleate, raccolte in modo illegale dentro in un archivio invece di essere inviati alla magistratura competente per l'esercizio dell'azione penale. Ogni fascicolo contiene le indicazioni sull'autore del reato, la persona offesa, l'organo pubblico oppure il soggetto privato che sporge denuncia. I verbali custodiscono i nomi dei nazisti in ritirata che si sono avventati su centinaia di paesi e città italiani e quelli dei repubblichini. Emergono le testimonianze dei sopravvissuti che indicano nel 45 gran parte dei colpevoli, i cui nomi sono finiti in quello che il giornalista dell'Espresso, Franco Giustolisi, aveva definito per primo armadio della vergogna. Senza il suo prezioso e caparbio lavoro di sintesi e di approfondimento, le informazioni dettagliate sui carnefici della guerra contro i civili non si sarebbero mai propagate. Da molti anni Franco Giustolisi non c'è più, ma questa rimane la sua testimonianza ai miei microfoni dopo l'uscita del suo libro L'armadio della vergogna. La copertina è una foto di un girotondo di bambini scattata pochi giorni prima della strage di Sant'Anna di Stazzema.
9: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate, più o meno a luglio credo del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno, e per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelli nell'armadio della vergogna sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti, perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco, sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi, perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini, appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime. È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della guerra fredda. La guerra fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura a tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne è disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
3: Il fascicolo numero uno riguarda l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. L'ente denunciante è il Ministero della Guerra, il tribunale di riferimento è la Procura Militare di Roma. Le parti lese sono Domenico Ricci di Felice e altre 358 persone. I nomi degli indagati sono quelli di Herbert Kapler, Harry Priebke, Karl Haas, Karl Schulz, il comandante delle SS italiane Pastori e altri militari italiani, accusati di aiuto al nemico sulla base dell'articolo 51 del Codice Penale Militare di Guerra. L'incartamento numero 2 è relativo alla strage nel campo di concentramento di Fossoli. Le parti lese sono Leopoldo Gasparotto e altri 65 patrioti. Anche in questo caso sono già indicati i possibili imputati: Karl Friedrich Tito, Hans Hager, Josef Koenig. Per le stragi della Benedicta, Passo del Turchino, Portofino, Cravasco, fascicolo 1940, spunta il nome del colonnello dell'SS Siegfried Engel. Altri responsabili conosciuti e indicati nei documenti sono Walter Redder, Max Simon per Sant'Anna di Stazzema, fascicolo 2163, e Montesole, fascicoli 1864-1891, e il capitano delle SS Teo Saveche, piazzale Loreto a Milano, fascicolo 2167, o Michael Seifert, campo di concentramento e transito di Bolzano Griers. Nell'armadio della vergogna finiscono anche i procedimenti della marcia della morte della sedicesima SS Panzergranate, Reichsführer. Quello di Bardine di Sant'Erenzo è il numero 1157. L'ente denunciante è il Ministero dell'Interno. I nazisti coinvolti sono il tenente Albert Fischer, il maggiore Warker, il capitano Rackel. nel fascicolo numero 1996 che si riferisce all'assalto nazista alla Certosa di Farneta è scritto il nome del sergente Edward Florin, poi assolto per non aver commesso il fatto. Resta conto ignoti invece il fascicolo numero 996 per la strage di Casteldebole. La giustizia, anche se tardiva, a questo punto si mette in moto. Dal novembre del 94 a maggio 96 vengono trasmessi alle procure militari competenti 695 fascicoli, 280 sono procedimenti conto ignoti, 415 riguardano i militari identificati in maggioranza tedesche e in parte uomini dei reparti della Repubblica Sociale Italiana. Numerose istruttorie vengono chiuse per prescrizione del reato oppure perché gli indagati nel frattempo sono deceduti. Altre invece giungono al dibattimento. Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono potuti istruire i processi. Quello al Tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli combinati ad ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna. Davanti alla Corte di La Spezia sfilano gli uomini che hanno coordinato le indagini. Il colonnello dei Carabinieri Roberto D'Elia e il procuratore militare di La Spezia, Marco De Paolis.
10: La 16ª divisione, la ex Spira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di Sant'Anna.
11: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
10: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare proprio per incutere il terrore della popolazione.
3: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia De Paolis è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata abitudine.
12: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
3: Marco De Paolis era procuratore di La Spezia e uno dei magistrati che ha portato avanti i processi più importanti, quelli per la strage di Sant'Anna di Staseba e l'eccidio di Montessole Mazzabotto. Il gruppo più spietato era la 16ª divisione Panza e Granata.
13: La 16ª divisione era una divisione che era stata formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano tra le altre cose anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la sedicesima provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 1944.
14: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranatier?
13: Ma noi diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti, 12, forse una quindicina, così, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile della strage di Montesole, Mazzabotto Montesole con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao circa 350 vittime, la Certosa di Farneta 60 vittime, e la Casalecchio di Reno una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
14: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no, davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
13: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti, basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kos, Leos e Lerit, Albania, dove lì parliamo di, insomma, di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
3: E alla fine di questo racconto, di questo pezzo di storia italiana, sorgono spontanee alcune domande. Qualcuno un giorno si prenderà mai una responsabilità politica per l'occultamento di prove e indizi? E ancora, si troveranno mai i colpevoli di queste omissioni? Una democrazia deve fare i conti anche con il suo passato.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani, situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata, qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto, nessun cambiamento. Tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: sei. Sono le 20 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, residui addensamenti sui monti calabresi. Bel tempo altrove, salvo locali nubi basse, in formazione in Liguria. Nella mattinata di domani, situazione stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata, qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e Friuli. Per il resto, nessun cambiamento. Tantissimo sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 gradi nel Foggiano. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: day.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole e massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22:45.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore bel tempo salvo locali nubi basse in Liguria. Nella mattinata di domani situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con tanto sole, massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.